0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

0: musica migliore la trovi solo su RDS Next.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è RDS Next.
2: I can listen all day.
1: All day. La musica continua.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
2: su RDS Next.
4: Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso.

0: scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
1: Avevamo parlato due volte,

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!

cercaci sui nostri social. RDS Next, swipe up!

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song. When did you get high?
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: La musica continua.
1: I love this station.
0: RDS Next.
2: Anch'io, baby. Michelangelo.

stars preferite? Fai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: boh, meglio di no.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Cioffi,
3: Numero Verde
4: e Piera.
2: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
3: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
4: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
3: Music Friday, solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, I'm Sienna Spire. This is my song, Die on this hill. Die on this
0: hill. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro Tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme. Team

0: Music Station. Tutta un'altra storia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: we go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up. Questa è la tua musica. Go. I just might.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte

0: Amico, come va? Non ti sento da un po', già divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa, fossi rimasto qua.
1: Wow, portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.

0: Session Extra.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
3: Questa è la tua radio, RDS Next.
0: My station.
2: Turn it up.
3: Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
2: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
1: Ve lo raccontiamo noi.

0: Cercaci sui nostri social. RDS Next. Swipe up.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: right here. Questa è RDS Next. Right now. Tutta un'altra storia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
2: Edoardo Cavalieri.
1: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
2: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
1: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.
3: So

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next.
2: I love it.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: something I want to talk about.
1: RDS Next. Momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Turna.

0: famiglia. Questa è la tua musica. Oh yeah,
1: hey, my name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud.
2: Oh yeah. RDS Next

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti fai.

0: Next.
1: Chart of the charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

0: Siamo Cami Bocci
1: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
0: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
0: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.

0: RDS Next
1: Weekenders.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

0: La trovi solo su RDS Next.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Next. Yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next. Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.
2: È dolce.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship,
1: il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Tutte le hits del momento. RDS Next.
1: Tutta un'altra storia.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, I'm Sienna Spire. This is my song, Gonna Sell. Die on the
0: show. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: boh, meglio di no.
1: RDS Next.
2: Siamo Cristina Perillo
3: e Giastale
2: e vi aspettiamo con Emojicon.
3: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
2: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni.
3: E ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
2: Emojicon, solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica. Oh yeah, yeah.
1: My name is Somber. This is my song, Home Record.
2: RDS Next.

0: Di S Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling
1: solo su RDS Next.

0: we go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
2: Ho bisogno adesso di un sogno. In questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

0: un bel casino.
1: La casa delle web stars che spaccano. Questa è RDS Next. Questa è la tua musica.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
1: RDS Next.

0: trend di SNext.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità. Come amici dopo l'università. Siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
2: su RDS Next.

Questa è la tua musica. My name is Summer. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.
1: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. A nostro volto tutto.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divise il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei più sveglio. Ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: La musica continua.
2: I love this station.
1: RDS Next.

Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: RTS Next.
1: Ciao, io sono Nicole
2: e io sono Alessia
1: e vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation
1: per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!
3: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo restiamo da soli, perché dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?

podcast preferite? Yeah! Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: Siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.
3: Ti

0: play it like that.
1: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.

0: Capitan Trastory.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: questa è un'altra storia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso là,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me. Break, break, break.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro Tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme. Team Between!

0: Alabama Argos. Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
2: Edoardo Cavalieri.
1: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
2: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
1: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RTS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next.
2: I love it.

0: RDS Next. Momenti virali del web.
1: Decidiamo insieme quello che è trend
0: o trash.
1: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
0: su RDS Next con Isa
1: e Turna.

noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Trend or trash? Trend or trash? Scroll, like, share. Il web corre veloce. Meme, thread e video virali non hanno scampo. Tra cringe totale e vibe iconiche, il verdetto è uno solo. Trend or trash? Il web giudicato dalla Gen Z, solo su RDS Next.
1: Eccoci qua, ragazzuoli, ragazzuoli, ragazzuoli, sono Isa Show.
2: Io sono Tornatore.
1: E questo è
2: Trend or Trash.
1: Trend or Trash. Siamo ormai, come si dice, alle ultime battute. Siamo alle ultime battute perché sta per terminare questa stagione 2025. E se ciao ne dormo questa stagione 2026 su RDS Next. Esatto. Quanto mi mancherà questa mia compagna. Oddio. Come stai, amore? Come stai?
2: Io bene, tu?
1: E io molto bene, molto bene, molto bene. Come è andato il weekend?
2: Così,
1: eccoci qua, che ora mi dirà che non ha fatto niente di qua di là.
2: Ma è vero, ero malato.
1: Hai detto così?
2: Sì.
1: Che è successo? Perché
2: ero malato.
1: Così? Che hai fatto?
2: Ero malato tutto il weekend.
1: Davvero? Ora stai meglio?
2: Sì.
1: Beh, certo, ma come può non stare meglio ora che mi vede? Come fa a non stare meglio ora che
2: mi
1: vede?
2: Mi hai migliorato la
1: questo?
2: Giornata con questi capelli. Ma com'è che li hai fatti? Cioè sono extension blu? No, cioè sì
1: sono extension blu, le hanno legate, ho fatto questo. Ed eccoci.
2: E quanto ci ho messo, non so se hai visto una mia foto che avevo messo tempo fa, dove avevo fatto le treccine lunghe fino a qua e che erano tipo tutte, ti ricordi?
1: Avevi fatto il post?
2: Sì, quella lì, non le prime, quelle che avevo fatto tempo fa, okay. Ma la seconda volta che le ho fatte.
1: Ok, magari dopo andiamo a spulciare, andiamo a spulciare.
2: Per fare
1: posso dire che è caldissimo qua dentro.
2: Sì, vero. Per fare quello ci hanno messo 5 ore.
1: 5 ore?
2: Sì.
1: Sul serio?
2: Te lo giuro. Ma perché io le volevo proprio lunghe.
1: Ah, 5 ore, mamma mia ragazzi, 5 ore di capelli sono un'eternità.
2: Esatto.
1: Mamma mia, cioè comunque è un lavorone. Va bene, comunque vi volevamo ricordare che ci potete trovare dove si possono trovare se ci cercano.
2: Su Twitch, su YouTube, su app RDS Next e su TikTok,
1: yes.
2: E se vogliono mandarci un vocale?
1: E se vogliono mandarci un vocale, potete mandarci un vocale.
2: Cioè, se io voglio dare una squillata a Isaac Show e Tornatolo, cosa devo chiamare?
1: Devi chiamare, allora in quel caso devi chiamare il 333 8888 188. Potete raccontarci qualcosa,
2: esatto.
1: Parlarvi di cosa avete fatto nel weekend, di come state, del vostro mood.
2: Esatto, di tutto,
1: della qualunque. Noi siamo qui a vostra disposizione per ascoltarvi e voi potete anche voi potete ascoltare noi se vi va. Ok? Ho un po' l'abbassamento di voce, vero? C'è un po' l'abbassamento di voce.
2: Non perché, si sa perché.
1: Perché
2: è stato weekend?
1: È stato un weekend molto caliente.
2: Cioè? Cos'è che hai fatto?
1: È stato un weekend molto caliente perché comunque ho fatto mille giri. Sono stato in Toscana.
2: La regia ci sta guardando tipo.
1: Sono stato in Toscana a fare delle cose, eventi, serate, così.
2: Ah sì? Hai perso la voce.
1: E ho perso un po' la voce.
2: Perché hai urlato tutto il tempo?
1: Ho urlato un po'. Diciamo che non mi sono trattenuto, ecco. Quindi
2: okay.
1: Un po' l'abbassamento di voce. E, va bene, dai. Che dici? Direi che possiamo andare in next.
2: Yes.
1: Andiamo in next con Volevo capire con Marrakesh
2: e Madame.
1: Hey, hey. RDS Next.

0: Eccoci qua, ragazzuoli, siamo tornati su Nida Show.
1: E io sono Turnatolu.
0: E questo cos'è? Trend
1: or Trash?
0: Trend or Trash, dove si parla un po' di social, di quello che accade, di sia al di fuori, sia fuori che dentro il social, ecco. Beh, allora, posso dire una cosa?
1: Dimmi. Puoi dirmi tutto quello che vuoi.
0: Tutto
1: oggi.
0: Quello che voglio. Wow. Allora ti posso dire una cosa, allora. Che sei bellissima.
1: Ah, grazie, amo anche tu.
0: Posso dire che
1: Isaac, sai cosa aumenta oggi? Vuoi fare una tier list?
0: Una tier list, ma tipo
1: una tier list di sì. Non so cosa. Cioè, quello è il problema.
0: Ma una tier list qua in live, dici?
1: Sì, qualcosa di interessante.
0: Okay. Interessante, va bene.
1: Esatto.
0: Va bene, va bene. Esatto. Abbiamo tempo per inventarci qualcosa.
1: Comunque, ti ricordi quando l'altra volta abbiamo visto video su Roblox?
0: Sì.
1: Volevi guardarne altri, mi sa.
0: Ah, è vero, è vero, è vero, è vero. Oggi infatti parleremo. Andremo un po' a spulciare il mondo di Roblox.
1: Esatto.
0: Ok. Allora, ragazzuoli, dovete sapere che allora i social, cioè dobbiamo capire una cosa oggi, ok?
1: Vai.
0: Se i social ci migliorano la vita o se ce lo peggiorano. Ok? Cioè i social ci stanno migliorando la vita oppure ci stanno cambiando troppo. Ok? Allora, obiettivo della puntata è, diciamo, parlare di cose vere che succedono ogni giorno sui social, ok? Affermare momenti leggeri, un po' di riflessioni serie, ok? Cercheremo ovviamente, cioè, di coinvolgere un po', diciamo, anche voi e, diciamo, farvi sentire il più possibile parte del programma e capire, diciamo, le differenze un po' tra influencer e non influencer, ok? Allora, posso farti una domanda?
1: Vai.
0: Quando ti svegli? Ma questa domanda vale anche per la regia, ok? Vale anche per Mura che è dall'altra parte, ok? Quando vi svegliate la mattina, qual è il primo social che aprite? WhatsApp? Ok. Ok. Cioè, quindi ti sei addormentato con il telefono praticamente qui, ok? Mentre stavi rispondendo a dei messaggi e quindi ti svegli con il terrore del oddio, non gli ho risposto, oddio, pensa che sono con... Va bene. Tu turna, qual è il primo social?
1: Io in realtà non c'è un primo social che apro. Cioè, dipende da dove mi arriva il messaggio. Cioè, se mi arriva il messaggio da WhatsApp,

0: ha provato.
1: Ok. Ok.
0: Sai cosa intendo?
1: Cioè, dici, quando ti svegli, guardi il telefono e diciamo il primo social che ti appare come diciamo notifica.
0: Esatto.
1: Ok, come notifica tu lo apri.
0: Esatto.
1: Ok, va bene, va bene. Esatto. Cioè, quindi non ti svegli con voglio andare su Instagram o voglio andare su TikTok o voglio, anzi, non ti svegli con voglio andare a vedere come sta andando il video che ho pubblicato ieri. Dai.
0: Sì.
1: Vedi. E quindi sì che vai su TikTok per primo, che WhatsApp.
0: Dipende. Cioè, non sempre.
1: Ok. Mura, qual è il primo social che apri quando ti svegli la mattina? TikTok? Vedi. Signori, vedete. Diciamo cambia un po' in base a alla persona, magari anche a quale social uno preferisce di più, capito?
0: Invece qual è il social che usi di meno?
1: Qual è il social che uso di meno? Bella domanda questa. Allora, mi dispiace dire cioè, lo uso abbastanza, ok? Ma dovrei usarlo molto di più. YouTube, cioè nel senso, dici, cavolo, YouTube, cazzo, tu sei anche YouTuber, eccetera. Sì, assolutamente, è vero, ok? Ma dovrei utilizzare di più il mio canale YouTube, ok? Cioè io faccio video con i Pirlas, dove lì, cioè, si pubblicano sempre video, sempre attivi, ok? Ma nel mio profilo YouTube personale dovrei utilizzarlo molto di più. Carico un po' di shorts e cose così, però dovrei essere molto più, vorrei essere più attivo, cioè non che non lo sia, ma lo vorrei essere di più. E però sai che la prima applicazione che apro quando mi sveglio va in base al giorno, cioè nel senso, se tipo ieri ho pubblicato un video, ok? Allora subito appena mi sveglio vado, magari sono curioso di andare a vedere come sta andando il video, ok? E quindi magari vado su Instagram, vado prima su Instagram che su TikTok, ok? E però se magari non ho niente in ballo, quasi così, appena mi sveglio, cioè guardo se appunto mi sono scordato di rispondere a qualcuno su WhatsApp, e allora lì in quel caso vado su WhatsApp e vado a capire un po' che cosa è successo, che cosa è che mi sono perso, ok?
0: Sì.
1: E se tu dovessi scegliere tra Instagram, TikTok, YouTube e WhatsApp.
0: Ma in che senso scegliere?
1: Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp.
0: In che senso?
1: Eliminane uno.
0: Ah, elimina uno.
1: Attenzione però, occhio. Qual è il primo social che togli dalla lista? Instagram, oddio. YouTube, TikTok, WhatsApp. Qual è il primo social che vai ad eliminare? Attenzione, pensaci bene.
0: Oddio.
1: Vai.
0: Non lo so.
1: No.
0: YouTube? Non lo uso.
1: Ok, ci sta, YouTube, ok. Attenzione, abbiamo fatto fuori YouTube.
0: In realtà anche gli altri non li uso tanto. Però...
1: Aspetta, un attimo.
0: Cioè, mi piacciono di più. Cioè, dovrei usarli di più, però...
1: Ok, va bene. Hai eliminato YouTube.
0: Yes.
1: Rimangono Instagram.
0: Ah, devo proprio
1: TikTok
0: scegliere fino all'ultimo.
1: Ora, tra Instagram, TikTok, WhatsApp, eliminane un altro.
0: WhatsApp?
1: Via WhatsApp. E via WhatsApp, ok.
0: No, anzi.
1: Ah, occhio.
0: No, prima.
1: Occhio.
0: Prima
1: occhio.
0: Di. Prima di.
1: Occhio.
0: Prima via WhatsApp. E quei tre li lasciamo.
1: No, togli WhatsApp e lasci YouTube, Instagram e TikTok.
0: Ok.
1: Follia. Attenzione. Ok, va bene.
0: Tu invece?
1: No, fammi finire, finisco
0: okay,
1: tu.
0: Finisco te fino e poi alla dopo. Fine.
1: Esatto, fino alla fine. Ok. Bene, abbiamo eliminato WhatsApp. Perfetto. Eliminami un altro tra TikTok, YouTube e Instagram.
0: YouTube
1: fuori. Ok, perfetto. Fuori YouTube. Ora
0: Instagram.
1: Siamo alla alla finale.
0: Instagram.
1: Tra TikTok
0: Instagram.
1: Quale Instagram. Togli?
0: Instagram.
1: Quindi vince TikTok, signori. Per turna l'applicazione social, l'app. Per turna il social più importante è TikTok. Va bene.
0: Tiki-toki. Tu invece? Te sicuro scegli Instagram. Non lo so,
1: allora,
0: perché ho questa sensazione. O Instagram o...
1: non lo so. Allora, la prima...
0: WhatsApp lo togli. Cioè.
1: La prima che elimino?
0: Sì.
1: La prima... Il primo social... Cioè la prima... La prima. Sono diventato... allora, il primo social che elimino? Regia, voglio suspense. Il primo social che elimino oggi per te finisce qui la tua corsa. Hai lavorato duramente ma non abbastanza. Gli altri social ti hanno superato. Però per te non finisce qui. Signore e signori, elimino WhatsApp! Ma sai perché elimino WhatsApp? Ma perché in realtà ci sono anche messaggi normali.
0: Esatto.
1: Capito? Quindi cioè, anche se non c'è WhatsApp.
0: Vabbè, uno che non ti può scrivere su WhatsApp, ti scrive su Instagram.
1: Esatto, esattamente. Brava, anche perché ci sono le chat anche su TikTok e Instagram. Sì, quindi l'utilità di WhatsApp non è così fondamentale.
0: Esatto.
1: Non è così fondamentale. Ora, tra Instagram, TikTok e YouTube. Regia suspense, grazie. Tra TikTok, YouTube e Instagram io elimino. Faccio fuori TikTok. Faccio fuori TikTok.
0: What?
1: Faccio fuori TikTok. Faccio fuori TikTok.
0: What?
1: Faccio fuori TikTok. Sì. Eh sì, purtroppo faccio fuori TikTok. Ma sai perché?
0: Ma io mi aspettavo.
1: No, oddio, forse oddio, non ho sbagliato. No, Instagram. Oddio, non lo so. No, non lo so.
0: Vabbè, non si può scegliere.
1: Non si può scegliere. Tra questi tre io, ragazzi, io non riesco a scegliere. Mi spiace, non riesco. Vorrei, ma non posso, no, si dice. Ok. Allora, quanto tempo passi realmente sui social? Secondo te
0: nella tua giornata,
1: no? Ok, nella giornata ci sono 20, cioè in un giorno ci sono 24 ore, ok?
0: Yes.
1: Qual è al termine di questi 24 ore il social che hai utilizzato di più? Quante ore? Cioè, no, oddio. Ce la posso fare, ragazzi? No, oggi non ce la posso fare.
0: Allora,
1: quante ore hai utilizzato nel complessivo, ok, tra tutti i social?
0: Roblox.
1: Quante ore? Non quale applicazione hai utilizzato?
0: Aspetta, fa vedere.
1: Ah, guarda, attenzione, sta guardando. Vediamo quante ore sta controllando Turna. Nella sua giornata, in 24 ore, vediamo un po'. Vediamo un po'. No vabbè.
0: No, aspetta, devo riguardarla perché non credo sia vera.
1: Questa faccia è preoccupante. Questa faccia qui è preoccupante. Perché mi fai questa faccia?
0: Ho passato.
1: Posso provare a
0: indovinare? Prova a indovinare.
1: Allora, secondo me Turna, Nella sua intera giornata passa sui social almeno 10 ore.
0: Aspetta.
1: Io dico almeno 10 ore sui social. Turna, ci passa.
0: Così poco.
1: Yo!
0: Oddio.
1: Yo!
0: Almeno sono almeno
1: allora, 15 almeno
0: ore.
1: Vai, dimmi, quante ore so?
0: 15.
1: 15.
0: Scusa,
1: 15 ore sui social.
0: Quando non c'è niente da fare, così, così, cioè.
1: 15 ore, beh, posso dire.
0: È tanta, eh.
1: Contando che se ho più di 24, cioè ci sono 24 ore,
0: cioè, perché le altre,
1: cioè, passa più di metà giorno. Cosa? Oh, oh, oh. Cosa?
0: Perché?
1: Cosa? Oh, bella, fammi che la furba,
0: Le...
1: fammi che la furba.
0: Le altre 8 ore rimanenti le altre 9 ore rimanenti li passo su Roma.
1: Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Va bene, va bene, va bene, va bene. Ma sai che io non lo so, invece. Io non lo so.
0: Perché non volevo guardare? Perché
1: no,
0: hai paura.
1: No, non vuoi guardare. No,
0: posso
1: non vuoi
0: guardare. Io? Io no, non ti no. Faccio vedere. Oh, non mi vedo. Oh, anch'io. Cioè, 15 ore.
1: Va bene, guarda.
0: Cioè.
1: Ho paura.
0: Non ti faccio vedere.
1: Ho paura. Ho paura. No, no, non voglio scoprirlo. Però. Allora.
0: Va bene.
1: Ok.
0: Dov'è che?
1: Ok.
0: Settimana.
1: Va bene, lo vedrò se.
0: Oddio.
1: No, no, no. Silenzio, silenzio. Non fare così. Perché vai così? Aspetta. Allora, lo scopriremo tra poco, ma prima andiamo in in Next con la promo di Love Bombing.
2: RDS Next.
3: Siamo Cami Bocci e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni. Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti. Fino ai segreti più segreti. Love Bombing solo su RDS Next.
2: Questa è la tua musica. My name is Summer. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Questo è
1: Trend or Trash.
0: Trend or Trash. Ma la domanda che vi faccio adesso è: voi vi sentite dipendenti dal telefono?
2: Io sì. Sì, assolutamente.
0: Sì, sì o no?
2: 100%.
0: Ho capito, ma dai. Ragazzi, tu però senti 100% dipendente dal telefono, ok.
2: Ormai parlo con il telefono invece che
0: che con le persone normali, esatto. Ma questo è un problema, ragazzi. Dobbiamo ma io lo dico anche per me, cioè dobbiamo
2: imparare. Telefono,
0: ciao telefono, come stai tu? No, sto bene, a posto. Beh, secondo me dobbiamo cercare di viverci di più,
2: ma
0: la
2: dai,
0: vita parlo io.
2: No, dai, tutto tempo di utilizzo, dai.
0: Cioè,
2: magari quasi lo usi pure quando stai dormendo.
0: No, raga.
2: Cioè, è possibile, Isaac.
0: No, dai. Sono tipo 5 ore, dai, 5 ore al giorno.
2: Moltiplicati per...
0: No, dai, non è vero. Cioè, non lo uso così tanto, dai, se è una bugia.
2: Dai, ho visto di peggio.
0: Non lo so.
2: Ho visto
0: grave.
2: Uno che ci aveva 100 ore, tipo.
0: Ma che è? Dai, cioè, cosa vuol dire che c'ha il telefono attaccato alla presa H24 e tipo ha messo tipo l'impostazione che il telefono non si spegne mai, e quindi dai, cioè, così no. Secondo me, allora, la domanda che ora mi viene in mente da farti, in realtà da fare a chiunque, anche a voi da casa, ok? Quanto tempo riusciresti? Salutamelo.
2: Grazie.
0: Quanto tempo riusciresti a stare senza telefono? Quanto tempo?
2: Oddio.
0: Vai, turno.
2: Fammi pensare.
0: Pensa.
2: Una mezz'oretta.
0: Ma come una mezz'oretta? Ma che ti fai? Impossibile. Cioè, un'ora.
2: Ok, forse di meno.
0: Io pensavo, ok, forse di più. Di
2: no,
0: meno.
2: No, nel senso, dipende cosa faccio. Che cosa sto facendo.
0: Ok.
2: Nel senso, sono fuori con persone. I don't know how to explain. Cioè, però non tanto. Cioè, non riuscirei a stare tanto senza telefono.
0: Non riuscirei a stare più tanto senza.
2: No.
0: Perché no, secondo te? Perché? Cioè, che cos'è che, cioè, è quella voglia di averlo in mano, o quella voglia di è quella curiosità che ti dice, cioè, che ti dici vado a vedere.
2: Cioè, voglio fare qualcosa di prendo il telefono

0: guardo qualcosa di interessante, tipo se sono annoiata, eccetera.
1: Per noia.
0: Noia, esatto.
1: Quindi tu guardi il telefono per noia?
0: Non so.
1: Non solo, e perché cosa allora?
0: Non si possono dire.
1: Perché, no, adesso lo dici. Per
0: Questi sono segreti che non si possono dire.
1: cosa guardi il telefono se non per noia e per...
0: Scrivo se. Cioè, sì, scrivo. Guardo se Isacco mi ha mandato qualche messaggio.
1: Attenzione, attenzione. E che tipo di messaggio ti manda Isaac? Sentiamo.
0: Isaac mi chiama alle 3 di notte a
1: Non
0: casa
1: è vero!
0: in
1: Non è vero!
0: videochiamata.
1: Non è vero, non è
0: In
1: vero, non è vero mai,
0: videochiamata.
1: non è vero mai, ragazzi, non è vero mai, non è vero mai, non
0: Fare.
1: è vero, non è vero, non è vero.
0: Amore, come stai?
1: Non faccio proprio così, non faccio proprio così, ok? No, io vi chiamo turno e le dico: What's up, baby? How are you doing?
0: Amore,
1: Ok? E faccio.
0: come
1: Non è vero, non
0: stai?
1: faccio così. No, no, no, no, non faccio così, ok? Non faccio così, non
0: Dov'è
1: faccio.
0: quello stupido di tuo fratello?
1: Questo sì lo dico. Questo sì. Tipo quei film dove tipo uno tipo, cioè tipo lo scambio di corpi, dei corpi,
0: Esatto.
1: bellissimo.
0: Immagina
1: Ok.
0: se io e te ci scambiassimo la vita.
1: Mamma mia.
0: Cioè.
1: No, ma posso dire?
0: Oddio, mi è venuta
1: Proverei.
0: un'ideona.
1: Tipo
0: Dopo te lo dico.
1: Ok.
0: Dopo te lo dico.
1: Va bene, va bene, va bene, va bene.
0: Vai. Vai, ci.
1: Anche a me un'idea video dove
0: E io, cioè,
1: ci
0: ci scambiamo la
1: scambiamo
0: vita.
1: la vita.
0: Io vivo 24 ore, cioè vivo co come se io fossi te. E tu come se. Cioè, immagina
1: Vabbè,
0: me
1: io dormo, scusa.
0: a casa tua con la tua famiglia.
1: No, vabbè, ti immagini, no, vabbè, ti immagini con il bollo per 24 ore.
0: Ciao fratello, Samu, ciao,
1: No, vabbè,
0: cioè, sarebbe
1: no.
0: crazy.
1: Verrà, sarebbe bellissimo,
0: A
1: secondo me
0: parte
1: sarebbe
0: che
1: bellissimo.
0: imparerei il ghanese subito.
1: Oh, il ghanese 24 ore, impareresti? Sicura? Ok,
0: Cos'è che
1: allora.
0: stavamo dicendo? È che ci dobbiamo
1: Um,
0: imitare.
1: sì, esatto. Facciamo tipo lo scambio dei corpi, ok? Per 2 o 3 minuti, ok?
0: Vai.
1: Io sono turna.
0: Vai.
1: Okay. Però intanto Isaac non si siede così, intanto.
0: Allora, è vero, Isaac si è così? Così?
1: E come stai in piedi, Isaac? Come stai in piedi, Isaac? Allora, se io faccio come stai in piedi, turna. Sei
0: Perché
1: pronta?
0: vedi così? Vai.
1: Iniziamo.
0: Vai.
1: Ma oggi che video possiamo fare? Io ho visto questo video, questo trend. Gabush, Gabush, possiamo... Allora, giusto, giustamente per chi non lo sa a casa. Allora, ragazzi, Turna chiama suo fratello Mura Gabush, ok? Gabush vuol dire, in turco vuol dire...
0: Non vuol dire niente.
1: Cosa vuol dire niente?
0: Una parola inventata.
1: Così.
0: Cioè, è un nickname inventato.
1: Ah, è un nickname, ok,
0: Sì.
1: quindi... Ok.
0: Gabush.
1: Ah, ok, io pensavo fosse tipo...
0: Cioè,
1: Un termine turco per dire tipo fratello.
0: No, cioè, un giorno.
1: Ah.
0: Non mi ricordo chi l'ha inventato. Forse l'ha. Sì, l'ha inventato lui. Lui mi ha detto Gabush, e da lì è Gabush, Gabush,
1: Gabush, Gabush. Ah, bello, bello, bello, bello. Mi piace, mi piace. Vabbè, ok, quindi. Allora, devi sapere che io, cioè, senso, in tutto questo tempo, ho passato molto tempo insieme a loro due, ok? E ogni tanto sento Turra che lo chiama Gabush, Gabush, Gabush. E quindi io pensavo stessero parlando in turco, capito? Questo fosse un termine, cioè, per dire fratello, queste cose qua, ero convintissimo. Allora, perché lui ogni volta, cioè, ti risponde in modo tranquillo, cioè, si gira. Proprio così, quindi ho detto che carino, per dire fratello, che se si voglia tanto bene.
0: Significa niente.
1: Non significa niente. No, vabbè, ok, va bene. Dopo un anno scopro questa cosa. A fine anno l'ho scoperta.

0: Affidare.
1: Che pensavi.
0: Va bene, va bene. Vabbè, dicevamo, io stavo. Ma io mi ero fatto tutti i viaggi, ero fatto, ho detto, vabbè. Ok, quindi capo, ci non vuol dire niente. Va bene, a posto, adesso lo sappiamo. Ok, vai. Quindi ricominciamo, io sono Turna. Turna è Isaac, ok? Quindi
1: ciao amore! Ciao! Come stai? Come stai? Ma cosa hai fatto questo weekend? Non dirmi niente.
0: Corretto. Corretto 100%. Corretto 100%. Ce la faccio. No, ce la faccio. No.
1: Oddio. E questo sei te indicato.
0: Vai.
1: Amore, dove sei? Amore, come stai? Ma dov'è quello stupido di tuo fratello che non mi risponde? Dai, vallo a chiamare, vai.
0: Cioè, benissimo.
1: Tu mi chiami alle 3 di notte per dirmi dov'è quello stupido di tuo fratello,
0: hai
1: vallo
0: ragione,
1: a chiamare.
0: Hai ragione. Dovrei chiamarti alle 3 di notte per cercare te, cioè, e non quel babbione di tuo fratello. Hai ragione. Hai ragione.
1: Che la sua squadra ha perso. Non siete più in Europa League.
0: Verissimo. Cioè. Verissimo anche questo. Richiedimi che cosa ho fatto questo weekend.
1: Amore, cosa hai fatto questo weekend?
0: Questo weekend non ho fatto niente, sono...
1: Ma come niente?

0: sta morendo. Tranquilla che ora organizziamo, andiamo a fare un safari in Ghana, dai.
1: Sto sudando un attimo. Allora ragazzi, ma allora rido perché è esattamente così che vanno le cose.
0: Cioè così. Tutti i giorni così.
1: Tutte le volte.
0: Siamo tipo degli NPC.
1: Esatto, cioè tutti i lunedì sempre la stessa storia. Assurda, è per questo che mi sto... Oddio, sto morendo. Ok, va bene. No. Cioè, mio fratello non mi porta mai da nessuna parte. Io dico...
0: Ma come da nessuna parte? Dai, che lo organizziamo, dai! Dai, ora ti fai per toccami!
1: È da un anno che lo diciamo, ti giuro. È da... Che è successo? Oddio, è buio. Sembra più nero. Sembra più nero io. No, vabbè, ragazzi, va bene. No, questo...
0: Comunque sai che è meglio senza luce? Cioè, a me piace.
1: Anche a me piace molto quando molto è un pochino più...
0: dark.
1: Più private, ok?
0: Perché non ti provi a farti tipo emo, Isaac? Ti vedrei da emo, tipo.
1: Io emo?
0: Un po' sì. Ti faccio un makeover, ti metto qualche piercing.
1: Ma sai che... Allora, sul piercing sarei curioso. Qui io.
0: Ah! Tranquillo, vieni qua che ti faccio io il piercing.
1: Ti piacerebbe il piercing?
0: Sì.
1: Dove?
0: L'ombelico.
1: In the ombelicus. Bello. Ci sta. Allora, vuoi sapere alcuni lati positivi un po' dei social? Ok, allora iniziamo a parlare un po' dei lati positivi e un po' dei lati negativi, ok? Del social. Un lato positivo è che comunque ci sono tante persone, ok? Come noi, anche tantissime altre, ok? Che grazie ai social riescono a trovare un po' di lavoro, capito? Capito? Perché magari ti contatta questo, ti contatta quello, quell'altro, e per una collaborazione. Ok, e quindi diciamo questa cosa, nel senso, è una cosa bella, ok?
0: Esatto.
1: E artisti e creator, cioè, riescono a nascere dei nuovi artisti.

0: artisti, creator da TikTok, da Instagram, da YouTube e queste cose qua. Magari uno si sveglia un giorno, decide di magari oggi non è nessuno, decide di fare un video e quel video gli fa milioni e magari cioè e la gente scopre un nuovo talento, comunque un nuovo personaggio e così via. Magari un cantante che prima di allora era nessuno carica questa canzone su TikTok.
1: C'è.
0: La canzone gli esplode, letteralmente gli esplode, e magari da lì le case discografiche iniziano a contattarlo, magari un po' di management, cose così, e da lì uno può fare veramente carriera, ok? Tutto questo ovviamente grazie ai social, ma soprattutto grazie alla fortuna, perché ci vuole anche tanta fortuna, perché senza quella, ragazzi, sai che è molto, ma molto
1: è tanto
0: dura.
1: Impegno.
0: Esatto. E un'altra cosa positiva dei social, ok? Cosa potrebbe essere? Diciamo una community, cioè che ti aiuta anche mentalmente,
1: esatto.
0: Capito? Cioè che ti supporta.
1: Nuove conoscenze.
0: Esatto, nuove conoscenze e magari quando magari stai attraversando un momento di difficoltà, cosa che può capitare letteralmente a tutti, ok? Magari la tua community, cioè chi ti segue, okay? Ti dà un po' una mano a diciamo a superare il periodo,
1: esatto.
0: Okay? E diciamo le cose un po' negative. Cioè, secondo te, cioè tu quanto è importante per te la tua community? Cioè, quanto ti aiutano a... Cioè, quanto ti supportano da 1 a 10, secondo te? Nella vita...
1: 100 su 100.
0: 100 su 100.
1: Cioè,
0: no, bene. È un bene, perché comunque... E comunque... ci sono tanti lati positivi sui social, ma ahimè...
1: Io voglio tanto bene alla mia community. Cioè, mi ha aiutato tanto la mia community, i miei fans.
0: Ok.
1: Mi hanno veramente aiutato tanto.
0: Ci sta. Ecco, da qui andiamo un po' sui lati negativi del social. Cioè, che può essere, diciamo, la dipendenza dal telefono. Perché appunto magari uno ci passa tanto tempo sui social. E quindi quello non è che faccia tanto bene a livello mentale, sinceramente. Cioè, anche in realtà anche scientificamente approvato, ok? Ah. Che bisogna cercare di non stare troppissimo tempo.
1: Però sai che cos'è il problema? Cioè, nel senso, le persone magari pensano tipo se non uso i social, se non uso il telefono, cosa faccio? Cosa faccio tutto il giorno?
0: È vero, è verissimo anche questo.
1: In effetti è vero. Cioè,
0: vero.
1: Cosa fai?
0: Vero. Va bene, detto questo andiamo in next con appunto, vedi? Con
1: ossessione.
0: Vedi, si parla di ossessione. Invece proprio capita a fagiolo.
1: Esatto.
0: Andiamo in con ossessione di Samurai J. Let's go.
1: Come? Bring it back.
2: RDS Next.

0: Eccoci tornati, ragazzuoli, sono Isaac Show.
1: E io sono Turnatolo.
0: E questo è
1: Trend or Trash.
0: Questo è Trend or Trash. Allora, ascoltami.
1: Sì.
0: Bene, andiamo a fare questa tier list appunto di red flag, quasi così, ok?
1: Esatto.
0: Facciamo, diciamo, una classifica. Cioè, parliamo, diciamo, analizziamo un po' di cose. Ok, parliamo. Cioè, io ti chiedo una cosa e tu mi dici se è una cosa trend,
1: ok,
0: o trash.
1: Ok.
0: Ok. Per esempio, le coppie che litigano in live.
1: Trash.
0: Sì. Trashissimo, ragazzi. Trashissimo, ok?
1: Cioè,
0: dimmi.
1: Queste cose sono da risolvere in privato.
0: Sì. Assolutamente, ragazzi. Dai, ma come? Non si può, ragazzi.
1: Ma poi
0: non
1: magari
0: si può.
1: Uno dice magari una cosa privata dell'altro.
0: Privata dell'altro, tutto questo magari. E in live, e sapete quante persone magari in quel momento stanno facendo il video screen, ok? Lo screen per poi magari andare a farlo vedere a Pinco, Pallino e Pinco. Okay.
1: Poi le persone non sanno il loro come è iniziato.
0: Esattamente, cioè, esattamente. Non... Sì, capito. Prank estremi.
1: In che senso?
0: Cioè, estremi, esagerati. Proprio esagerati, sì.
1: Non lo so, una via di mezzo.
0: Una via di mezzo, ok. Ok,
1: sì. Cioè, alcuni ci stanno, altri no.
0: Ok.
1: Alcuni fanno ridere, altri no.
0: Altri no.
1: Esatto.
0: Challenge assurde.
1: Trend,
0: sì, ci sta. Sì. Gente che finge il lusso online.
1: Trash.
0: Mamma mia, ragazzi. Ma che trash è? Oh, e svingono Dubai qua, il loro orologio Rolex. Well.
1: Questo stiamo facendo dal video da una villa in Ghana.
0: Da una villa in Ghana. We are here, Basbara's gonna wear Lamborghini.
1: No, non enter lì che c'è il green screen.
0: Capito? Cioè, Lamborghini, Bugatti, gang. Dai. Allora, AI che crea facce, voci e contenuti finti.
1: Trash.
0: Trashissimo, ragazzi. Trashissimo. Per esempio, il tum tum tum sahur. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam
1: bam bam bam
0: pim pim pim patapim. Cioè,
1: tra la. C'è un brand che si chiama la vacca Saturno Saturnita.

0: turnista. Dai. Dai,
1: ma che roba,
0: cioè,
1: è
0: fatto per me, capisci? Sì, sì, sì.
1: Cioè, ragazzi,
0: tra l'altro ce l'avevo su Roblox.
1: No vabbè ragazzi, sì. mamma mia.
0: Turna non può avere la vacca Saturnita. Cioè.
1: Madonna. Allora, filtri che cambiano completamente il volto.
0: Secondo me non è trash. Cioè, nel senso, magari una persona non... cioè, non so come spiegarti. Magari quella persona si sente insicura di se stessa.
1: Ok.
0: E, niente, magari si mette il filtro. Non so come spiegarti.
1: Ok.
0: Cioè, magari con... passami la parola.
1: Cioè, tipo, cosa vorresti dire?
0: Non so come metterla, come spiegarti. Cioè, secondo me non è trash.
1: Ok, va bene. Non è
0: It's
1: trash.
0: Not trash.
1: Va bene. Trend morning routine. Prendo quello tipo alle 4. Ancora con l'acqua.
0: Quelli sono trend. Io ho visto uno.
1: No, ragazzi, quelli mi fanno morire. Cioè, dai.
0: Io ho visto uno 4 di mattina. Poi tipo alle 7. E poi va.
1: Morire.
0: E poi due secondi dopo fa 4:02.
1: No, ti prego. No, volevo fare vedere quel video lì. No, volevo parlare di quel
0: dobbiamo
1: trend là.
0: Dobbiamo andarlo a trovarlo.
1: Sì, sì, no, dobbiamo parlare di quel trend là. Va bene, sì, va, sì. Magari lunedì prossimo parleremo di questo trend. Perché, ragazzi, cioè,
0: ma non possiamo andarlo a vedere.
1: No, perché vuole che andiamo in next. Ah. Capito, quindi non c'è il tempo.
0: Provo a vedere subito. Morning routine. Com'è che si chiamava quel tipo? Vediamo, magari se scrivo meme mi esce. Memeca.
1: Allora, facciamo così, lo faccio.
0: Ecco!
1: Astonol! Astonol!
0: Allora, si dovrebbe vedere. Cioè, questo... 4:04,
1: cazzo. No, dai. Va bene. Ma a parte, allora loro non lo vedono, però ve lo faremo vedere la prossima settimana, che parleremo, sì, di questo trend qua. Va bene, andiamo in next con la promo di
2: RDS Next.
3: Io sono Viga.
4: Io sono Jogger e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
3: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
4: Confronti tra videogioco e vita reale.
3: In Next, l'appuntamento con il gaming.
4: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.
1: Eccoci, ragazzuoli, ora di salutarvi. È stato bello. Ci vediamo lunedì prossimo.
0: Grazie per essere stati.
1: Giusto. Non scappare, perché io tra poco,
0: ragazzi,
1: cioè io torno subito.
0: Ancora.
1: Io sono qui.
0: Un'altra puntata
1: insieme a voi con scuola. Sei gelosa, sì, che io faccio qualcosa con altre persone?
0: Tantissimo.
1: Lo so.
0: Infatti
1: però...
0: non ti parlerò.
1: No, io sono con te, sono con te.
0: Questa
1: con
0: è
1: te.
0: Una red flag.
1: No. Va bene. Ciao, ci vediamo lunedì prossimo.
0: Ciao ragazzi, grazie per essere stati qui.
1: Rimanete qua.
2: RDS Next.
5: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?

0: RDS Next.
1: Siamo qui.
2: Io sono Jack.
1: Io sono Isaac. Sì.
2: Ma che energia. Poi
1: sono carico.
2: Mi sento anche un botto in soggezione a ballare di fianco a te.
1: Abbiamo un palo. Oggi io vengo in pace. Io oggi sono qua in pace. Oggi non si parlerà di danza.
2: Oggi parliamo di scuola, perché questa è Scuola Zolix.
1: Yes.
2: Dalle 16 alle 17 ci potete seguire su Twitch, YouTube, APRS Next, sito e TikTok, chiaramente. Ovviamente potete mandarci un vocale al...
1: se volete, eh.
2: Vai, dillo tu.
1: Vado io al 333-8888-188.
2: Let's go.
1: Pronti, carichi. Bello. Carichi a bomba. Di che parliamo oggi?
2: Cosa parliamo? Allora, in realtà manca sempre meno la fine della scuola.
1: Mamma mia.
2: E non so se ce ne siamo accorti qui,
1: L'altro ieri
2: era inverno. E oggi erano 34 gradi.
1: Assurdo, ragazzi. Cioè, io sono arrivato da Bologna a Milano, ho messo piede fuori dalla stazione. Follia. Cioè, una settimana fa c'erano almeno non so quanto.
2: Non ha senso.
1: Oggi 40 non gradi. Ma tutto a posto.
2: Ma ti immagini gli studenti in classe?
1: Mamma mia!
2: Oggi,
1: tra l'altro, lo sto realizzando ora. Che nelle classi non c'è l'aria condizionata.
2: No, zero. E non te ne puoi andare.
1: E non puoi scappare.
2: Non puoi.
1: Follia.
2: E se devono fare la verifica, c'è anche la porta chiusa.
1: Oh, al ministro delle istruzioni. E che facciamo qua? Cioè, non so, facciamo le verifiche sotto. Cioè, più 50.
2: Cosa facciamo?
1: Cosa facciamo?
2: Li facciamo andare a scuola in queste temperature? Cosa proponiamo?
1: Ok.
3: Allora, posso dire che questo è un tema molto delicato.
1: Sì, ma scherzi?
3: Perché, ovviamente, il caldo è un problema non solo per la scuola, ma anche per tanti lavori.
1: Certo.
3: All'aria aperta, eccetera.
1: Certo.
3: Ma siamo noi che stiamo rovinando il mondo.
2: Questo è vero, questo è sacrosanto. Questa è una grossissima verità. Beh, cosa facciamo?
1: La soluzione.
3: Perché poi è un cane che si morde la coda, ok? Tu fai... non succederà mai. Comunque fai mettere l'aria condizionata in tutti gli edifici.
1: Okay.
3: Bolletta altissima. Chi paga? Chi mette i soldi per far sì che ci sia questo tipo di... cioè, è possibile.
2: Allora,
3: ad oggi
2: non ha torto. Non ha torto, perché poi l'aria condizionata è la cosa che inquina più di tutte.
1: Vero.
3: No, ma poi consuma molto.
2: Consuma un botto. Cosa facciamo?
1: Vero. Però allora,
2: un mese meno di scuola?
1: Cioè, cosa facciamo? Non so. Allora facciamo
2: andare il
1: cervello degli studenti in tilt.
2: Sì.
1: Ok, perché per il caldo, che magari c'è qualche studente che a livello di salute, porca
3: mia, no, assolutamente,
1: capito,
3: certo,
1: è quello, ovvio, quindi c'è bisogno di trovare, insomma, un compromesso che potrebbe essere un'ora sì, un'ora no.
2: Bravo, era possibile.
3: Potrebbe essere anche questa una soluzione.
2: Perché ricordiamo, noi siamo qui a polemizzare.
1: Sì,
2: noi siamo qui a polemizzare e portare la vostra voce.
1: Esattamente.
3: Grazie al lavoro, un'ora sì, un'ora no.
1: Ora, guarda, io mi rendo... l'ha detto all'aria condizionatore.
3: No, tu devi fare un referendum ora.
1: Referendum aria condizionatum. Mamma mia.
2: È vero. Cosa facciamo? Io adesso voglio chiedere alla chat. Aria condizionata in classe sì o aria condizionata no? Aria sì o aria no? Perché qua tutto facile. Allora mi faccio la suda. Perché poi così, ci sono le scuole che non ti fanno neanche mettere i pantaloncini. Cioè, per me è una roba assurda.
1: È vero, follia.
2: Follia
1: e pantaloncini, prof, ma tutto a posto.
2: No,
1: mamma mia.
2: Hai detto proprio bene.
1: No, dillo. Io non vorrei, cioè non voglio essere... Wow. Ma la regia mi ha detto di dire che sono nero di rabbia. Wow, cioè veramente qua livelli di cringe totalissimo.
2: Allora, stavo male per il caldo, adesso sto male per il cringe, quindi
1: per favore
2: andiamo in next.
1: Questa
4: è la tua musica.

0: Next.
1: Ragazzuoli, eccoci tornati.
2: Io sono Jack.
1: Io sono Isaac. Ciao.
2: E questo è Scuola Zoo Lix.
0: Yes.
2: Parliamo di scuola senza filtri, yes, raga, sir, insegnanti, niente.
0: Niente.
2: Affuera. Niente. Affuera gli istituti scolastici.
1: Allora prima di
2: prego.
1: Di andare a parlare, diciamo nell'argomento del giorno, uh-huh. Ok? Vorrei raccontare questo aneddoto.
2: Ok.
1: Ok. Prima degli esami.
2: Sì.
1: Ero alle superiori.
2: Sì.
1: Ok. Io ero in classe con uno dei miei migliori amici. Ok. E ci facciamo scherzi continui. Raga, ma scherzi letteralmente continui. Ok. Sì. Un giorno la prof mi chiede di leggere. Mm-hmm. Ok. A tutta la classe. Inizio a leggere. E il mio migliore amico. C'era un silenzio, c'ero io che già avevo l'ansia, non avevo mai voglia di dire addio per leggerla a tutti. Invece, vabbè, decido di farlo, va bene, prof, lo faccio. Questo inizia a fare i versi, ok?
2: No.
1: I versi, inizia a fare i versi, io inizio a fare i versi. Io l'avevo già capito, ok? E io ho pensato, mi vuoi fregare? Ok, io in quel momento sono diventato la persona più offesa del mondo, cioè ho usato la scusa, ho detto al prof, ma io non posso leggere in queste condizioni con lui che mi fa i versi, basta. Ma proprio ho fatto il tragico. Tutto questo per smettere di leggere.
2: Certo. No?
1: La prof incavolata va sulla nota, va sul registro di classe e scrive: Moad fa versi razzisti. Cioè il mio compagno è africano.
2: No!
1: Africano, cioè il mio amico è africano. Fa versi razzisti nei confronti del suo compagno.
2: No.
1: Io sono morto. Io sono morto. Cioè sono riuscito a far prendere una nota razzista ad un africano, al mio migliore amico.

0: Ho vinto io.
1: Lo stai facendo sospendere.
0: Sì, però potevi leggere
1: tranquillamente.
0: Mamma mia, sì, ragazzi. Ho vinto io, ragazzi.
1: Io capisco lo struggle, perché la fatica assoluta di provare a fare il serio in classe. E sai di non poter guardare in faccia la persona di fianco a te, perché è la fine.
0: Ragazzi, non è la fine.
1: Quanto mi manca?
0: Ragazzi, tantissimo. Guarda. Va bene.
1: Andiamo avanti. Cosa non mi manca? La maturità, la preparazione,
0: mamma mia che ansia. Bravo. Che bello non essere in voi. Però cioè, noi siamo con voi,
1: noi siamo con voi. L'unica cosa che mi manca della maturità è il momento in cui ho finito l'orale, sapevo di essere in vacanza. Quello penso è la sensazione più bella del mondo, quindi bellissimo. godetevela, perché quelle 4 ore, non so se andrete in piscina, andrete a spaccare, non lo so, quello che volete. Però io penso sulla sensazione più bella di leggerezza che proverete nella vita fino per un po'.
0: Finché non deciderete di, cioè, il prossimo step della vita.
1: Esatto, che poi fate platinare.
0: Con calma.
1: Allora, tu lo sai che una volta sono stato nella roccaforte dove producono gli esami della maturità. E praticamente sono queste due vecchine.
0: Non è vero.
1: Sono queste due vecchine che hanno un assistente. Sono loro due, l'assistente e Valditara, che è il ministro. Sono le uniche persone che sanno cosa ci sarà dentro l'esame. Ma è tipo un bunker, c'è tipo la porta. È tipo la porta di un cavò. Tu entri e c'è questa stanza lunghissima con dentro queste qua che stanno lì a sfogliare. E io sono sicuro che quando sono andato nel 2024, io ho visto la prova d'esame. Perché poi non mi ricordo cosa avevo letto. Però la tipa la copre e fa: no, questa è una prova vecchia, la sto riguardando. E io ci ho creduto. E poi ho detto: perché me l'ho nascosta?
0: Ma pensa a te.
1: Sì, sono stato nel bunker. Ed è stata un'emozione
0: incredibile. Ma che figata!
1: Me l'avrei mai aspettato. Te lo giuro, due vecchine. Cioè, con tutto il rispetto, di nuovo, signore.
0: Quanti anni avranno avuto?
1: No, secondo me è Pushing 60. Sì. 100%. Ma poi, tanto carine, tanto, però sono responsabili del destino di una quantità di studenti impressionante. Poi ho scoperto che tipo per i non vedenti fanno le prove apposta. Cioè, nel senso, hanno tutta una previsione di cose casomai dovessi incorrere alla prova in una determinata condizione. Ah, follia.
0: La follia,
1: ah,
0: ragazzi.
1: Follia. E io sono stato lì dentro. Isaac, se chiede lo fanno entrare. Voi no? E avete iniziato a fare il toto tracce.
0: Andiamo un po' a scavare in questo toto tracce.
1: Gli studenti hanno iniziato ad andare crazy. Allora, come ogni anno, io già ve lo dico, una sarà un autore che non avete mai sentito. Non avete mai visto, sarà qualcosa che non ha senso. Non sceglierà
0: nessuno.
1: Ma
0: chi è? Ma perché? Che cavolo è? Ma perché? Ma da dove esce?
1: E voi tre studenti che avete la prof di italiano che è fuori e ve l'ha fatto fare. Siete le persone più felici del mondo.
0: Sì. Prof Tasselli, se stai guardando questo video. Sì, lo sai di cosa sto parlando, prof. Lo sai di cosa sto parlando, prof. Tasselli. Sì, va bene.
1: È chiaro. Allora, tra gli autori più quotati per l'analisi del testo ci sono Giovanni Verga e Giovanni Pascoli. Ma restano forti anche D'Annunzio, Pirandello e Italo Svevo. Sì. Tu quanta roba ti ricordi? Cosa hai studiato intanto?
0: Silenzio! Sempre caro mi fu quest'ermo colle.
1: Ok?
0: E questa siepe.
1: Sì?
0: No, regia, mi dai un po' di suspense, grazie, perché sto leggendo una poesia. No. Ok, vado. Sempre caro mi fu quest'ermo colle. E questa siepe che da tanta parte lo sguardo esclude. Ma quel giorno io mi illuminai di immenso.
1: Bravo!
0: Una cosa, dicela.
2: Allora, dico in italiano.
0: Ok.
2: Ok. Odio e amo. Ti sembrerà strano, ma è così. E per questo mi tormento.
1: Sono
2: poesia di?
0: Poesia di Italo Svevo.
2: No.
1: Ah, io non lo so.
2: Poesia di Catu?
0: Catush.
2: Catu?
1: Catullo.
2: Catullo.
1: Catullo? Dai. Catullo era uno di quei mattacchioni latini.
2: Mattacchione.
0: Ragazzi, ma voi non avete idea di. Cioè, secondo me, prima di iniziare a scrivere quelle cose, cioè, vedevano i funghi, cioè, vedevano i draghi.
1: Ma infatti, cioè, comunque ci vuole. una certa spiritualità, diciamo.
0: Ah, giusto, giusto.
1: Una certa spiritualità.
0: Vero, vero,
1: sì,
0: vero,
1: sì,
0: vero.
1: Sì, sì, sì. Allora, no, io ho chiesto alla mia assistente se mi mandava un po' di domandine, però non fanno ridere. Cioè, queste sono troppo domande troppo scolastiche.
0: Dici?
1: Io non so le risposte. Io non so le risposte. Ragazzi, quali sono le differenze tra verismo e naturalismo? Io non lo so. Io non lo so. Io lo vorrei sapere. Io mi vorrei ricordare.
0: Allora, io vorrei ricordare. Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Bravo, la so io. Passo.
1: Vai, prego.
0: Allora, con il verismo.
1: Mm?
0: Regia Boris Suspense, grazie.
1: Sempre suspense.
0: Con il verismo. Tu dici a quella persona che ti sta tanto sui coglioni da anni. E vai davanti e le dici la verità. Ok? Con il realismo. Tu realizzi. In quale parte del mondo ti trovi? In quale mondo ti trovi?
3: Ok?
0: Diglielo! Sono forte, sono fortissimo.
1: Ragazzi, io spero che voi non stiate studiando, ma stiate ripassando con noi.
0: Con noi, perché con noi, ragazzi, è arrivato in paradiso.
1: Bravissimo.
0: Ok. Va bene,
1: okay. Allora, per i temi d'attualità, invece,
0: sì.
1: Che ricordiamo sempre tra le tracce proposte, c'è anche l'attualità.
0: Sì.
1: Si parla molto di intelligenza artificiale, futuro dei giovani, guerre e cambiamenti sociali. Quindi, secondo me l'IA non può non finire in maturità. Cioè, se non mi metti l'intelligenza artificiale in maturità,
0: ragazzi.
1: Cioè, mi stai.
0: Ragazzi. Secondo me c'è. Dai, ragazzi. Le AI.
1: Come fai?
0: Sarà assolutamente presente all'esame di maturità. E lì sì. Quando sarà veramente presente, mm-hmm. vuol dire che c'è veramente un cambiamento generazionale assurdo.
1: È arrivato, ragazzi. Anche al bunker, no?
0: Cioè...
1: Perché secondo me, cioè, non lo so, però è bello anche, questo penso sia l'ultima occasione per gli studenti di scrivere più di 2 pagine senza intelligenza artificiale. Cioè, questa è l'ultima opportunità nella vita che hanno per scrivere così tanto senza un input da parte di una LLM.
0: Cavolo, è vero.
1: Cioè... È una roba assurda.
0: Cavolo.
1: È una roba assurda. Poi nella prova di maturità trovi. Ciao, certo che ti posso dare la terza traccia d'esame.
0: Dimmi quello che vuoi. Come lo vuoi, quando lo vuoi. E io ti do. Cioè, ma tu ti rendi conto? Cioè, io ho passato 6 anni alle superiori. Mm-hmm. Sì, 6 anni perché sono stato bocciato una volta. Ok? Cioè, io mi ritrovo questi che al giorno d'oggi si ritrovano. Cioè, l'intelligenza artificiale che gli dice tutto. Io ho detto, ma io ho sbagliato epoca. Ma io ho sbagliato tutto. Epoca, veramente. Ma porca miseria.
1: Per me è impressionante. Uno che inizia le superiori oggi c'ha un vantaggio.
0: Un vantaggione.
1: Io? Ma anche tu, mi immagino. Io con davanti il libro di matematica non mi veniva a capo qualcosa. I miei compagni non ne venivano a capo. Impossibile.
0: È casino.
1: È impossibile.
0: Cioè, manco il prof ci usciva fuori. Cioè, se ne saltava fuori. Anche se è stata lei.
1: Bravo. Bravo.
0: La nota di mettere quei cavoli di problemi. Quei
1: allora,
0: cavoli di.
1: Mi sto tornando a innervosire. Continua ad accendere questo fuoco. No, e adesso invece, Fotina.
4: Claude, ChatGPT. Come ti fa?
1: Adesso io sono dalla vostra. Io dico che l'insegnamento dovrebbe utilizzare l'intelligenza artificiale, dovrebbe essere propedeutico ad aiutarvi a imparare. Basta sbattersi inutilmente. Cioè, ovvio, devi imparare cose. Ma io a scuola ti devo insegnare a usare le AI per usare la testa.
0: Bravo.
1: Grazie.
0: Bravo, Sugar.
1: Grazie.
0: Bravo,
1: questi,
0: Sugar.
1: Questi sono gli applausi. Cioè, nel senso proprio. No, mi sento un uomo nuovo. Allora, non avessi le cuffie attaccate, farei un backflip.
0: Sai fare un backflip?
1: Non avessi le cuffie attaccate, lo farei. Poi, tra gli argomenti più possibili, ci sono anche ambiente, salute mentale e impatto dei social. Io ti dico, perché ho sentito anche quello di cui parlavi prima in Trend or Trash, che salute mentale e impatto dei social potrebbero... Capito, stare un po' insieme. Perché comunque. Perché comunque questa macchinina che ci abbiamo sempre in mano.
0: Sì.
1: Siamo incollati. Cioè, la dipendenza ce l'abbiamo. Cioè,
0: mamma
1: nel senso,
0: mia.
1: È una roba assurda. Oramai è entrata così tanto nelle nostre vite. Che, raga, io non so voi. A me fa male il mignolo ogni tanto. Io tengo in mano così tanto il telefono che mi fa male il mignolo. Cioè, mi si sta creando la cunetta qua.
0: Mamma mia,
1: non
0: ragazzi.
1: Ha senso.
0: E la mia preoccupazione è che più andiamo avanti, sarà peggio.
1: Come fai a fermarla questa cosa?
0: È impossibile.
1: Non la puoi fermare. Cosa fai? Mi vieti internet? Prova a vietarmi internet. Divento un bambino al ristorante che gli togli l'iPad. Cioè, guarda.
0: No, cioè, a meno che i potenti che non si sanno chi sono.
1: Voi sapete, voi che ci ascoltate siete
0: ok, i potenti, quindi quelli che possono entrare in quella cerchia lì.
1: Bravissimo.
0: Non si riuniscono.
1: Sì.
0: E decidano.
1: Sì.
0: Di togliere.
1: Sì. Internet.
0: Di togliere, di spegnere il mondo.
1: Bello.
0: Mamma mia.
1: Un bel blackout. Sì,
0: bravo, un blackout per una settimana.
1: No, no, hai detto bene.
0: Ma
1: hai detto
0: sarei
1: benissimo.
0: Curioso di vedere quanta gente impazzisce.
1: Ah, allora, io sai che secondo me i primi due giorni sarebbero pesantissimi. Dal terzo giorno mi sentirei di un libero. Allora, non avrei più un lavoro, perché non avrei più un lavoro senza internet.
0: Vero,
1: però
0: vero.
1: Mi sentirei di un libero, cioè, guarda, andrei a fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, io non vedo l'ora, guarda, io lo dico sempre, non vedo l'ora di fare i soldi, prendere il telefono e lanciarlo via. E non lo voglio più toccare.
0: Mamma mia,
1: non lo voglio più toccare.
0: Sogno.
1: Allora, queste ovviamente sono delle iperboli da Vanessa che comunque le abbiamo viste, di
0: certo.
1: Pasta asciutta.
0: Mamma
1: di
0: mia,
1: di pasta asciutta ne abbiamo mangiato qui dentro.
0: Mangiate, viste, pizza, cucinate, ricucinate.
1: Esatto, quando farete bollire tanta acqua quanto noi,
0: mamma
1: anche
0: mia,
1: voi potete fare stiracchiare. Adesso godete la vita, una meraviglia.
0: Esatto.
1: Sì,
0: come volete voi.
1: Allora,
0: volete voi.
1: E poi niente, due cosine ancora sulla maturità. Poi, cioè, in realtà a me questa cosa qua che ispiriamo le nuove generazioni piace.
0: Anche a me.
1: La prova d'italiano tutt'oggi resta quella che mette più ansia agli studenti, perché è uguale per tutti gli indirizzi scolastici. E secondo te è giusto che un liceo classico e un istituto professionale abbiano la stessa prova d'italiano?
0: No.
1: Raga, lo stiamo dicendo noi e non se ne sono ancora accorti.
0: No.
1: Non se ne sono ancora accorti.
0: Cioè, nel senso, allora,
1: piano. Sì.
0: Che ho fatto il professionale.
1: Sì.
0: Perché ho dovuto avere la stessa prova, ok? Della scuola che era arci nemica della mia. Ok, ma ti dico, questo era un liceo classico.
1: Sì.
0: Ok? Che ci ha rubato a noi.
1: No.
0: La nostra sede. Si sono impadroniti della nostra sede e noi ci siamo dovuti spostare da un'altra parte noi, e loro ci hanno preso il territorio, e in più io mi devo ritrovare a fare le loro stesse cose. No.
1: Ingiusto. Allora, inaccettabile. Ingiusto. Perlomeno io devo sapere scrivere in italiano. Giusto che c'ho questa prova, ma il classico tu gliela dai più difficile.
0: Esatto.
1: Perché
0: loro fanno quelli che sono più
1: Catullo di qua, Catullo di là.
0: Arturo Vidal, Arturo di qua. Dai.
1: Ecco.
0: Mi dai la stessa prova.
1: Meno male che Vidal ha giocato l'ultima volta in Italia in una squadra più che vale.
0: Esatto.
1: Allora, se foste.
0: Cioè, loro hanno scelto il classico perché vogliono studiare. Se io ho scelto il professionale, forse volevo una vita un pochino più facile.
1: No, è perché voglio imparare.
0: Ah, sì.
1: È perché voglio imparare.
0: Certo. Però a modo mio, cioè un pochino più piano, ok? Non
1: Guarda, io dico, ci stiamo innervosendo abbastanza. Io guarderei una promo e poi ascolterei canzone estiva di Annalisa. Che ne dici?
0: Ragione, così entro nel mood estivo, vai. Vacanza, mare, tutto, vai.
1: Next.
3: RDS Next.
5: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
6: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cine Feeling.
5: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
6: Dai cult italiani agli internazionali, fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cine Feeling.
5: Solo su RDS Next.
7: 1, 2, 3, go! Let's go! Let's get back to the pits! Come on, give it up! Here we go!
8: RDS Next!

0: Abbandonato. Ecco, si tornate, ragazzuoli, sono Isaac Show.
1: Io sono Jack e questa è Scuola Zoo Leaks.
0: Let's go.
1: Leaks, allora, abbiamo visto, sta per finire la scuola. Abbiamo visto cosa potrebbe arrivare alla maturità. Ma se c'è una cosa, se c'è una cosa che non se ne va mai dal giorno zero al giorno 300 della scuola, sono le vostre segnalazioni. Sono le vostre segnalazioni. Noi vi ascoltiamo sempre. Noi vi ascoltiamo sempre. Noi siamo qui. E guarda, allora, ogni tanto ci arrivano delle cose così assurde. Allora, io non so quanti scuola Zolix hai fatto tu, però
0: questo è il mio primo.
1: Questo è il tuo primo. Allora, okay, io personalmente cosa faccio? Io ogni tanto mi metto dalla parte degli studenti
0: degli
1: ribelli.
0: Ragazzi.
1: Ogni tanto cosa facciamo? Certo. Ma quindi cosa se... segnaliamo dopo, mi sa, ragazzi. Segnaliamo dopo. Perché ci abbiamo una bella sorpresina.
0: Sì.
1: Ci sta squillando il telefono.
0: Esatto.
1: Ci sta squillando il telefono.
0: Tra poco abbiamo qualcuno con noi, ma chi lo sa, tra poco.
1: Sì. No, perché allora, io non so. Allora, tu come te la cavi col microfono? Come te la cavi col microfono?
0: Signori, poche persone sanno, ok, che io sì, va bene, che sono un ballerino, ok?
1: Ok.
0: Ma anche con il microfono non sono malissimo, ragazzi.
1: Non te la cavi male.
0: Non me la cavo
1: non
0: mai,
1: te la cavi non me la cavo.
0: Cioè, nel senso, nel gazzare le persone in the club, non sono malissimo.
1: In the club?
0: In the club. Non sono malissimo, ragazzi. Potrei sorprendere, attenzione.
1: Potresti sorprendere?
0: Sì.
1: Perché,
0: sì.
1: No, perché a me comunque questa cosa gasa. Cioè, gasa non poco. Ma soprattutto quello che voglio capire io è:
0: sì,
1: è se andiamo in un club con Isaac Show, cosa ci ascoltiamo?
0: Cosa stiamo ascoltando? Se voi andate in un club con Isaac Show, signori, il latino non può mai mancare.
1: Bello, il latino, bello. Oh, ho fatto. Allora, io te l'ho detto, io non so ballare.
0: Ok.
1: Io sono un palo.
0: Ok.
1: Però praticamente ci sono queste nostre amiche che vanno sempre a ballare salsa e baciata.
0: Ok,
1: queste nostre amiche di scuola zoo. E sabato hanno organizzato una classe con il maestro tutte insieme. E quindi ci ha spiegato tutto il sabor.
0: Adoro.
1: Ci ha spiegato tutte le basi. Adesso voglio solo andare a ballare baciata. Voglio solo andare a ballare baciata. Cioè, quindi, questa cosa latina.
0: Brave loro. Come si chiamano?
1: Si chiamano Sara e Chiara.
0: Love you.
1: Vi amiamo.
0: Bravi.
1: Stanno guardando e lo so per certo perché...
0: Stanno guardando?
1: C'è arrivata una certa segnalazione che sta per arrivare qualcuno.
0: Sta per arrivare qualcuno. Sara e Chiara, io vi aspetto in pista allora.
1: Loro sono forti.
0: Sono forti?
1: Okay. Loro mettono sempre le storie di loro che ballano con i maestri. Fanno tutte queste evoluzioni, questi giri, questi passettini un po' avanti, un po' indietro. Pazzesco.
0: Mi stai incuriosendo tanto. Voglio vedere questa Chiara.
1: Sarà Chiara, ho un amico da presentarmi.
0: Voglio vedere.
1: E sabato hanno organizzato un'altra classe di nuovo con noi. Però io purtroppo non ci sono perché sono un notorio festival musicale del Nord Italia. Sì, e quindi non ci sarò. Però voglio recuperare. Ho già sentito la scuola. O domani sera o giovedì sera
0: si va.
1: Classe, baciata, base. Però non lo faccio con i miei amici. Però il fatto è che loro fanno due lezioni. Io arrivo alla terza. La terza io voglio essere... Cioè, io non voglio essermi perso nulla.
0: Bravo.
1: Non voglio essermi perso nulla.
0: È giusto.
1: Cioè, bisogna esserci sempre.
0: Hai ragione.
1: Chi c'è? Io inizio a vedere un po' nello schermo.
0: Attenzione.
1: Guarda, ci fa il ciao ciao. Ci fa il ciao ciao. Non sei ancora collegato. Signor Sinaco. Signor Sinaco,
0: signore
1: oggi.
0: E che facciamo qua?
1: Bene, dai, un po' di velocità, azione e concretezza. Perché praticamente sta per finire la scuola. E come ogni volta che finisce la scuola, si deve festeggiare. Io lo vedo nello schermino. Signori. Io li vedo tutti e due nello schermino. E signori, allora, posso ufficialmente lanciare? Adesso capiamo. No, raga, qua noi creiamo suspense. Io mi agito. C'è Isaac che balla, quindi mi sento sempre. Capito? Cioè, non so come. Bravi, capito.
0: Siamo carichi, siamo carichi.
1: Ma tu lo usi questo bottone?
0: Ma sai che non ho capito a che cavolo serve ancora?
1: Perché è sempre.
0: Non ho capito a che serve, è sempre qua.
1: Settimana scorsa stavo parlando con Iris.
0: Sì.
1: E a un certo punto iniziamo a sentire. Cioè, ha iniziato a premersi da solo. Ha iniziato a premersi da solo sto coso. E noi abbiamo detto, boh, chissà chi l'ha lasciato lì. E abbiamo pensato ci avesse fatto uno scherzo. Invece no, mi sa che non ci avete fatto nessuno scherzo.
0: Mi stanno dando la colpa lì. Su cose che non ho fatto.
1: No, c'è un bottone fantasma. No, ragazzi, io anche da parte di Iris. Di Iris voglio chiedere pubblicamente scusa a Isaac Show e a Turnatolu, perché qua. Poi pare che.
0: Quella è stata Turna?
1: Hai visto?
0: È accusations. Non lo so. Non ho visto niente, non so
1: no,
0: niente.
1: No, vabbè,
0: quindi...
1: comunque, allora, è stato goliardico, è stato molto molto divertente.
0: Okay.
1: E intanto salutiamo Asia, che chiede di essere salutata e si chiama Asia. Quindi ciao Asia.
0: Ciao Asia, ti voglio bene assai. Ci voglio bene.
1: Saluto una sinistra. Saluto una destra. Saluto una sinistra. Ok. E raga, se avete segnalazioni, cose, io sono carico. Io sono carico, perché io li vedo lì nello schermino.
0: Anche noi
1: però
0: li vediamo,
1: non li possiamo ancora annunciare. Senti anche tu. Non prudono solo le mie. Non formicolano solo le mie.
0: Dai, aspettiamo.
1: Allora, sì.
0: Ma allora io li vedo, non capisco perché non.
1: Loro, perché loro non vedono ancora noi.
0: Ah no.
1: Con calma, perché devono essere capito?
0: Ah, deve essere una cosa benedettica, okay.
1: Perché sono emozionati. Guarda come sorride. Se non è emozionato lui. Cioè,
0: sorrisino a 300.000 lenti.
1: No, ma perché. Cioè, queste due persone che stanno per arrivare,
0: sì.
1: Ok. Saranno sul palco per la festa più grande d'Italia. Ok.
0: Sul serio?
1: Saranno sui palchi delle feste più grandi d'Italia. È corretta questa cosa?
0: Sul serio?
1: Dai, adesso lo scopriamo. Adesso lo scopriamo perché ci spiegano tutto loro.
0: Ma,
1: perché praticamente, allora, Scuola Zoo.
0: Sì.
1: Io inizio a darvi un po' di spoilerini prima che arrivino.
0: Sì.
1: I ragazzi, Scuola Zoo organizza sempre questa festa di fine anno, di cui non vi dico ancora il nome.
0: Vai, che io poi ti dico, vai.
1: E ci abbiamo i nostri 8.000 studenti. Che è finita la scuola, vengono lì, festeggiano fino a mezzanotte, perché comunque noi capiamo anche che siete giovani e magari i genitori vogliono a casa un po' prima,
0: sì.
1: Però facciamo tutta una giornata, un mini festival tutto nostro, è una figata. Ma... e noi allora... abbiamo le due persone che...
0: No.
1: Sono...
0: Fermati, perché la mia domanda è a questo punto.
1: Sì.
0: Perché io non ne so niente? Perché? Perché io non so niente di questa cosa? Io ci voglio essere.
1: Qua dobbiamo parlare un attimino.
0: No,
1: qua, intanto accredito per Isaac Show.
0: No, me l'hai gasata.
1: Matteo Rossi, adesso chiamo Matteo Rossi qua.
0: No, adesso ora me l'hai gasata. Io voglio stare sul palco.
1: Allora, io non lo so.
0: No, adesso parliamo.
1: Raga, ma voi avete capito quanto balla bene?
0: Cioè, no,
1: ma voi avete capito che abbiamo
0: bene.
1: Andiamo
0: a svoltare questa festa degli studenti.
1: Mi sa che non è chiaro.
0: Andiamo a svoltare questa festa degli studenti.
1: Qualcuno è diventato ancora più orizzontale.
0: Wow.
1: Qualcuno è diventato ancora più orizzontale. Ma siamo live, non siamo.
0: Ci vedono. Aspetta.
1: Ci stanno vedendo.
0: Sta sorridendo perché ci vede?
1: Sta succedendo?
0: Ci vede.
1: Signore, adesso vi lancio per la prima volta.
0: Vai.
1: Per la prima volta in vita mia, signore e signori,
0: vai.
1: È ufficiale insieme a noi.
0: Vai.
1: Federico Salvadori,
0: vai.
1: E Alessandro Ottavioni.
2: Come va?
1: Tutto bene, voi?
2: Buon pomeriggio.
0: Ciao belli.
2: Alla grande.
1: Risolto qualche inconveniente tecnico.
0: Ci siamo.
1: Ragazzi, perché siete qui? Voi che siete i vocalist ufficiali dell'Ops 2026.
2: Perché siamo qui, Ale?
0: Cosa facciamo?
2: Siamo qui.
1: Io non so se avete capito. Isaac ha capito la crucialità di questo evento che sarà a Milano e a Napoli.
0: Mamma
1: quest'anno.
0: Mia. Oh,
1: a
0: io
1: Milano,
0: ci devo essere.
1: Al Carlo Ponte.
0: Io ci devo essere, ragazzi.
2: Isaac, ti ho sentito. Complimenti, ti ho sentito prima che entrassimo.
1: Ti ha sentito?
2: Ti vuole sul palco. Ti vuole sul palco.
1: Qualcuno?
0: Sei un fratello.
1: Qualcuno quindi vuole all'Ops. Allora, ragazzi, intanto domanda trabocchetto: per cosa sta OPS?
0: Esatto.
2: Allora, cavolo, Ops, vede, vai tu. Vado, io ho studiato, aspetta che guardo gli appunti di nascosto. Ok, li ho letti.
0: Ok, bravo.
2: OPS sta per Official Party Scuola Zoo.
1: Yo!
2: Quindi sarà una festa grandissima, quarto anno consecutivo.
1: Bombo,
2: e la festa della fine delle scuole, quindi uno dei momenti più belli per tutti gli studenti che appunto per il quarto anno andremo tutti a Carroponte a fare una mega festa. Ci sarà tantissimo divertimento, ci saranno anche nel parco tutte le attività, gadget, giochi, uno show incredibile sul palco, insomma.
1: Esatto, esatto. Ci potete dare qualche spoiler? Ci potete dare qualche spoiler, ragazzi?
2: Ale, glielo possiamo dare?
0: Dai, piccolo, dai.
3: Qualcosina, guarda, giusto perché sono loro, giusto per gli amici di RDS Next che ci ascoltano, ok? Allora, quarto anno, in questi 4 anni abbiamo fatto circa 15.000 presenze, tutti gli studenti dai 14 ai 21 anni delle scuole di Milano, a quello che ad oggi è ufficialmente il festival per gli studenti più grande d'Italia. Quindi,
1: il come
3: festival delle scuole più grandi d'Italia, ci sarà non solo uno show sul palco by Scuola Zoo, ovviamente, ma ci saranno anche un sacco di attrazioni, un sacco di momenti proprio attorno al palco. E quindi nel parco, nelle zone dedicate, insomma, se non lo vedi non ci credi.
1: Se non lo vedi non ci credi. Oh, Ale, dici 3 motivi per cui non dovremmo perderci l'Ops.
0: Vai.
3: Allora, in primis, per lo showcase di RDS Next in Scuola Zoo. E questo lo dobbiamo dire. Il secondo motivo è perché non c'è modo migliore per festeggiare la fine dell'anno scolastico e dare il benvenuto all'estate, se non con un festone così, a Milano. E il terzo motivo è perché, ragazzi, se è il quarto anno, se è il festival più grande d'Italia, un motivo ci sarà. Quindi venite per credere.
1: Capito? Capito? Io non so come enfatizzare di più questa cosa. Io voglio sapere una cosa, Fede. Allora, l'anno scorso Carroponte più di 6.000 studenti. Ok, io voglio sapere come ci si sente ad animare una festa o a sapere di animare una festa con così tante persone. Cioè, tu c'hai un mare di persone.
2: È incredibile. Poi soprattutto non ci se ne rende conto finché non sali sul palco e vedi quella marea di persone pronte a divertirsi, a far festa, e soprattutto anche sapere che la tua voce con quel microfono contribuisci al loro divertimento e veder loro gasati veramente non ha assolutamente prezzo. Quando ad esempio gridi Milano e senti tutto il boato che ti risponde, mi vengono i brividi a ripensarci anche adesso, quindi è veramente bello. Una cosa incredibile.
0: Senti, ma ho una domanda io, perché mi avete in mente adesso, ma quanto entra in gioco l'ansia da 1 a 10 in questi casi?
2: È abbastanza, ma è quell'ansietta buona che ti fa performare, quell'ansia che c'è fino a un secondo prima di salire sul palco, poi appena metti i piedi lì sopra diventa pura magia.
0: Sparisce.
1: Diventa performance.
0: Capisco,
1: diventa performance.
0: Capisco,
1: tu sei lì e vedi
2: diventa
0: capisco,
2: show.
0: Capisco.
1: Allora, secondo voi, allora inizio da Ale, poi Fede, se vuoi, qual è stata secondo te il momento più bello, cioè di tutto lo show, anche il più romantico, più calmo, qual è stato secondo te il momento più bello?
3: Oddio, sceglierne solo uno è complicato, però parlo per me, allora, che questo è il terzo anno che ho l'onere e l'onore di stare lì. Quel palco per me è diciamo la parte verso la fine dove tu realizzi quello che hai fatto, dove tu senti il calore delle persone e vedi verso la fine, ti ripeto, queste migliaia di studenti che si abbracciano e che cantano a squarciagola in quello che poi è l'ultima parte dello show, no? E tu vedi là tutti questi ragazzi che sono accomunati comunque dalla stessa situazione, perché sono tutti studenti che hanno tutti finito la scuola quel giorno, che vogliono divertirsi, che vogliono vivere l'estate più bella di sempre, e tu vedi lì abbracciarsi, cantare, anche se non si conoscono, cioè quella ti arriva un'energia, no? Come diceva Fede, ti arriva proprio dentro, e secondo me quello è un evento molto bello.
1: Scusa, Ale, hai detto l'estate più bella di sempre, un altro elemento per vivere l'estate più bella di sempre qual è? Lanciamolo.
3: Lo dico io?
1: Se te lo senti,
0: ah, ci senti.
3: Vai Ale. Venire con noi in viaggio quest'estate.
1: Dillo. Tra l'altro Ale l'ho trovata a Gare de Mare. Però non voglio spoilerare troppo. Fede, invece voglio chiederti il tuo momento preferito dell'Ops.
2: Allora, il mio momento preferito, anch'io concordo con Ale verso la fine, perché poi lì sul momento, quando stai vivendo il divertimento, lo show, non ti rendi neanche tanto conto quello che stai facendo e sta succedendo. Ma sentire dopo le persone felici che ti raccontano e hanno vissuto e lo tengono come un ricordo bellissimo, veramente mi gasa tantissimo. E soprattutto arrivati al quarto anno consecutivo, non vedo l'ora di, visto che si prospetta una grandissima edizione, alzare ancora di più il livello e far vivere a più di 6.000 studenti l'ultimo giorno di scuola più bello della loro vita.
1: È vero che comunque è una bella responsabilità quella che c'hanno.
4: Ragazzi,
1: bello il palco, figo avere tutta la folle. Sì. Però tu stai, cioè nel senso, tu sei una parte fondamentale di un percorso.
4: È
1: una roba incredibile.
4: Ci si porteranno dentro per tutta la durata della loro vita, ragazzi.
1: Capito, raga. Allora, io vi ringrazio prima di andare, un attimo, ragazzi, che qua c'è tutta la fretta. Allora, dovete lanciarmi uno ciascuno Yops 2026. Dove, quando, a che ora, dove ci vediamo, dove trovare i biglietti, tutto. Vai.
3: Allora, raga, inizio io, Fede, così diciamo tu non mi bruci le cose che posso dire e ti rendo il compito un po' più difficile. Ci vediamo il 6 giugno dalle 18:30 a mezzanotte al Cozer Carroponte a Milano per il Festival dei Studenti più grandi d'Italia. I biglietti li trovate su internet, dai PR che stanno insomma nelle scuole. L'importante è esserci e viverselo, perché davvero, raga, è una figata, una di quelle cose che devi fare una volta nella vita. Poi puoi finire pure la seconda,
2: ragazzi. No, non fatevelo raccontare.
1: Bravo.
2: Non fatevelo raccontare.
1: Siamo
2: già più di 4.000, l'abbiamo detto anche prima, tantissime cose sotto palco, gadget, sorprese, artisti di strada, aria e gioco, il parco sarà bellissimo. In più partner, broom, patente, insomma di tutto e di più, e anche il talent showcase by RDS, perché come ha detto Ale si inizierà alle 18 e poi ci sarà, in collaborazione proprio con voi RDS Next, questo bellissimo showcase dove insieme alle scuole, nelle scuole abbiamo selezionato degli artisti emergenti per dare spazio a tutti gli artisti di Milano e non solo, messi nella nostra pagina ufficiale di Scuola Zoo da più di 4 milioni di follower, e poi il pubblico ha votato e saranno 6 artisti ad aprire sul palco del Carroponte, che appunto canteranno, ci saranno dei premi in collaborazione anche con voi di RDS Next, un'intervista, il viaggio con Scuola Zoo. Insomma, ragazzi, vi abbiamo gasato abbastanza.
1: Quest'anno non si manca. Mi raccomando, ragazzi, basta. 6 giugno Ops by Scuola Zoo. Ringraziamo Fede e Ale, ragazzi.
0: Ciao belli.
1: Che bello, che bello poter considerare questa divisa con voi. Andiamo in Next con Homewrecker di Summer. Next.
5: Questa è la tua musica.
6: My name is Somber. This is my song, Homewrecker.
7: Turn it up loud. Oh, yeah. RDS Next.

0: Next. Allora
1: ben tornati, ragazzuoli.
0: Io e Isaac stavamo guardando un po' di attività per il sociale da fare quest'estate.
1: Esatto. Esatto, forse è meglio.
0: Allora, comunque per me è sai che per me è sempre un'emozione quando ci sono i miei colleghi che entrano e interagiamo così, perché
1: bello,
0: proprio c'è questa energia
1: bello.
0: Che conosciamo, possiamo portare.
1: Ho percepito tutto,
0: sì, sono
1: bello, contento.
0: Allora, regia, io non lo so se possiamo leggere due segnalazioni dalle scuole. Che qua ci scrivono, fremono, aspettano questo momento tutta settimana. Non possiamo deludere il pubblico.
1: Non possiamo deludere il pubblico.
0: Allora,
1: hai ragione.
0: Allora, esatto, dimmi un numero da 1 a 8. Non so scegliere, dimmi un numero da 1 a 8.
1: 4.
0: 4. Allora, crazy. Allora, Cassandra ci scrive che la prof di chimica parla per tre quarti d'ora dei fatti suoi, l'amo. E poi negli ultimi 15 minuti si ricorda che dovrebbe anche fare lezione. Ovviamente allora, in 15 minuti non ce la fa a finire di spiegare e puntualmente ci assegna un botto di roba per casa che non ha spiegato. Cassandra, qui si creano connessioni umane. Vabbè, dillo.
1: Hashtag io sto con Cassandra.
0: No, anch'io sto con Cassandra, cioè, dalla parte di Cassandra. Però se anch'io fossi un insegnante, se tu insegnassi, quanta voglia di... Cioè, oltre a quello che già fai,
1: certo,
0: se dovessi fare insegnante accademico, quanta voglia di parlare e spiegare avresti tu ogni giorno?
1: Ma zero. Cioè, io penso che la prima cosa che direi, cioè la cosa che direi appena entro la lezione è: raga, ma avete visto la nuova serie?
0: Ma no, 100%. Perché più che altro, perdonami, cioè nel senso, è appena successo qualcosa di assurdo mentre entravo a scuola.
1: Sì.
0: Chiaramente non posso usare il telefono per scrivere ai miei amici e alle mie amiche, capito cosa è successo? Con chi ne parlo? Parlo con voi esseri umani davanti a me.
1: È giusto.
0: E studiare a casa, fate solo il vostro dovere. Quindi dalla parte di Cassandra sì, ma fino a un certo punto. Vai. Non so se tu c'è qualche altra selezioncina qua e non so.
1: Allora,
0: vai.
1: Camilla. Camilla dice: oggi il prof di italiano mi ha sgamato mentre stavo usando il telefono in classe. Subito dopo me l'ha sequestrato e si è messo a leggere ad alta voce. Oh, ma che cazzo fai? No, follia.
0: È il mio peggior incubo. Hai fatto uscire Isaac Show dalla stanza, non so se ci siamo spiegati.
1: No, follia. Ma come ti permetti?
0: Allora, questa violazione della privacy assurda.
1: Ma come ti permetti?
0: Il mio peggior incubo.
1: Sì, capito, amo, però cioè, mi sono incavolato, posso dire. Se mi perdoni, ok? Allora, finisco di dire la frase, ok? E diceva, me l'ha sequestrato e si è messo a leggere ad alta voce tutti i messaggi che arrivavano. Si voleva sotterrare, ha scritto: mi volevo sotterrare. Cioè, ma che figura hai fatto fa, prof? Ma come stai?
0: Ma pensa che i messaggi
1: le stavano
0: arrivando. A parte violazione della privacy assurda.
1: Prof.
0: A parte violazione della privacy assurda.
1: Ma assurda.
0: Se fosse successo meglio, la mia carriera sarebbe finita.
1: No.
0: La mia carriera scolastica sarebbe finita.
1: Cioè,
0: così.
1: Allora, io voglio nome e cognome di questo proprio di italiano. Maledetto.
0: Busso.
1: Ma perché, cioè,
0: busso.
1: Ma come ti... No, non
0: Camilla, ci pensiamo noi.
1: Non si fa.
0: Camilla, ci pensiamo
1: non
0: noi.
1: Non si fa. Ma si fa? Proprio di italiano, me ne trovi sotto casa e me ne trovi.
0: Io mi dissocio da queste mie. Però non si
1: no,
0: fa.
1: Capito, ragazzi?
0: Non si
1: ma
0: fa.
1: Davanti,
0: ma poi...
1: cioè, ma poi. Allora, adesso, parlando seriamente, cioè, queste cose, cioè, purtroppo possono portare ad altre brutte cose.
0: Bravissimo.
1: Capito?
0: Cioè, tu, magari per fare il fenomeno, quei due minuti, mi metti l'imbarazzo davanti alla classe e tu mi rovini l'anno.
1: Esatto.
0: Tu mi rovini l'anno. Magari
1: esatto.
0: Io poi non mi apro più con i miei compagni.
1: Esattamente.
0: Tutto perché stavo infrangendo il regolamento. Va bene, grave.
1: Esattamente.
0: È grave, ma grave tanto quanto rovinare la giornata a una studentessa.
1: Cioè, ma magari...
0: La butto lì.
1: Cioè, io sono già una persona che non si apre tanto con
0: Bravo.
1: I miei compagni.
0: Bravissimo.
1: Sono una persona molto chiusa, cioè che le mie cose... Nessuno sa niente se non il mio nome e cognome, i miei
0: Bravissimo.
1: Compagni. Cioè, improvvisamente loro scoprono. Non so, cioè.
0: Allora, una sfera intima della mia persona. Cioè, per
1: ma
0: me
1: stai
0: sarà
1: scherzando?
0: Per me sarà una follia.
1: Ma tutto a posto.
0: Però è una follia.
1: Ma come stai messo? Dai, no.
0: Allora, quindi, ragazzi, mai vi dovesse capitare di avere il telefono in mano di qualcuno. Non leggetemi, cioè.
1: Ma no.
0: Se è il telefono del vostro fidanzato che sta dormendo di fianco a voi.
1: Non stiamo dicendo che non è giusto sequestrare, anzi
0: no,
1: è giusto. Cioè, è giusto, ma lo sequestri, lo spegni, lo lasci là, buona. Vabbè.
0: No, guarda, allora Però secondo me abbiamo lanciato un bel messaggio. Io voglio.
1: Anche secondo me.
0: Abbiamo lanciato
1: anche
0: un bel messaggio.
1: Anche secondo me.
0: Ed è il momento per chiudere. Andiamo in Next. Tra poco ci salutiamo. Next, go.
2: RDS Next.
3: Ciao, io sono Nicole.
4: E io sono Alessia.
3: E vi aspettiamo ogni martedì dalle 15 alle 16 con Drip Generation. Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose. Ovviamente su RDS Next. Ciao.
1: Ok, ok.
0: Eccoci qua.
1: Allora, sono Isaac Show.
0: Io sono Jack. Questo era Scuola Zolix. Adesso vi lasciamo nelle mani di Guy F. Raga, questa per me è l'ultima puntata della season, perché settimana prossima non ci sono.
1: No.
0: Quindi io vi voglio ringraziare di todo corazonito.
1: Un applauso, Jack.
0: L'esperienza più divertente della mia vita. Speriamo di poterla rifare, ma in tutto questo io vi auguro una buona estate, una buona maturità. Settimana prossima ci sarà No Spoiler. Isaac, comunque posso dire, non si può, cioè non potevo chiudere meglio.
1: Grazie, fratello. È stato piacerissimo.
0: Allora, noi ci vediamo comunque lunedì prossimo dalle 16 alle 17 qui su RDS Next con Scuola Zo Licks.
1: Let's go!
0: Next.
1: Let's go!
2: Questa è la tua musica.
5: Ok. Yes. Hey, this is Lady Gaga. I'm Dolce. I'm gonna go. Everywhere I go. RDS Next.
1: I love it.

0: futuri possibili e zero fuffa. Tips reali, esperienze vere e tanta voglia di provarci. Worship, il job style della Gen Z, solo su RDS Next.
1: Buonasera.
2: Io volevo scusarmi anticipatamente per la mia voce nasale, per il mio starnutire, tossire, mal di gola. Il
1: Ditegli
2: fatto che mi soffierò al naso.
1: Ma puoi stare tranquilla.
2: Sono un'infestatrice, ma il dovere è dovere, ragazzi.
1: Ma in verità, quindi, puoi stare tranquilla, la tua voce è abbastanza.
2: Ma perché io non sento dall'orecchio destro, quindi non mi sento.
1: E questo è un grave problema.
2: Perfetto. Direi che siamo a posto.
1: Esatto.
2: Oggi quasi. No, è la. No, la terz'ultima.
1: Penultima.
2: Diretta.
1: Penultima.
2: Porca vacca.
1: Cavoli, raga, il tempo è passato non velocissimamente,
2: di più. A me sembra ieri che ho fatto Capodanno.
1: Davvero, A me sembra ieri settembre. Scherziamo.
2: Madonna, sì. Già un anno.
1: Cavoli.
2: Cioè un anno, già sei mesi.
1: Anche la
2: tutto
1: questo.
2: Oggi abbiamo l'ultimo appuntamento con i ragazzi di Manpower. Siamo contentissime e vi spieghiamo tutto dopo il next.
0: Questa è la tua musica.
3: This is Tame Impala.
4: This is Jenny. I don't ever wanna stop. I just wanna be right where you are.
0: RDS Next.
2: Let's go.

0: Tornate.
1: Abbiamo un ospite con noi. Perché ciao, è con noi Paola buongiorno. Caccetta di Manpower. Benvenuta, come stai?
2: Benissimo, grazie, contenta di essere qui con voi.
1: Ma senti, spiegaci un po' cosa fai tu tutti i giorni.
2: Tutti i giorni, allora il lavoro cerco di semplificarlo al massimo. Perché

0: come la racconteresti?
1: Allora, ci ho pensato un pochino, lo sto pensando adesso, che parlare un po' di generazione Z, di millennials, ecco, sia un po' crearsi degli stereotipi quasi, no?
2: Ok.
1: E
2: sì.
1: Pensare alla generazione Z, io voglio pensare a dei giovani che cercano lavoro e che hanno delle esigenze, che ci chiedono delle cose, ma non voglio pensare a targettizzare la generazione, perché si pensa di più alla massa così. Invece a me piace pensare che
0: al singolo individuo.
1: Al singolo individuo.
0: Okay.
1: E quindi, per risponderti, dico che i ragazzi e le ragazze che cercano delle opportunità lavorative oggi hanno bisogno comunque di parlarci e di essere ascoltati.
2: Okay, certo.
1: E quindi credo che il nostro lavoro sia proprio quello di ascoltare e di dare delle risposte. Mm-hmm. Però non vedo delle persone ferme, statiche. Vedo solo delle persone in movimento che hanno bisogno di intraprendere un percorso laddove vedono che c'è una concretezza. E quindi non lavorano perché vogliono trovare una qualsiasi opportunità di lavoro, ma vogliono capire prima, è giusto che sia così.
0: Sì, sì.
1: È quello che penso.
0: Sono d'accordo con te.
2: Assolutamente. Io avrei un'altra domanda per te, sono davvero curiosa. Oggi secondo te funziona di più ognuno pensa al suo o lavorare proprio in gruppo?
1: Allora, ognuno può pensare al suo, nel senso, dipende dai lavori che si fanno. Perché gli autisti sostanzialmente, se lavorano in partita IVA, lavorano da soli.
2: Da soli, certo.
1: Okay. Quindi ci sono dei lavori che si fanno in solitudine e dei lavori che si fanno necessariamente in gruppo. Poi ci sono dei lavori in solitudine che si fanno anche in gruppo.
2: Okay, certo.
1: Allora, non esiste una formula corretta tra il lavoro individuale e il lavoro di gruppo. Certo, il gruppo ti stimola, crea delle aspettative, è bella l'attività di brainstorming che si fa, perché c'è questa stimolazione continua di cervelli che continuano a chiedere delle cose, ed è da lì che nascono le belle cose. Allora, da soli si va veloci, con il gruppo si va lontano, e allora mi piace pensare al gruppo con l'idea di andare lontano.
2: Certo.
1: Questo un po' qua.
0: Bello.
2: Bravo. Io questa frase me la
0: tatuo, cioè,
2: me la tatuo davvero,
0: sì.
2: Ma scherziamo? Com'era, da soli?
0: Si va veloce,
2: ma in gruppo si va lontano.
1: Assolutamente sì.
2: Grazie,
0: bello.
2: Cioè, primo tatuaggio della mia vita.
0: Sarà questa frase di Paola.
2: Cavoli.
0: Rimane ci sta. E invece, se una persona entra per la prima volta in un lavoro, no? Quali sono le qualità che fanno davvero la differenza poi tra tanti?
1: Allora, anche qui La qualità che o si possiede o nel tempo poi si deve possedere è il coraggio. Perché è importante avere coraggio. Il coraggio è il coraggio di chiedere, il coraggio di manifestare i propri interessi, il coraggio di dire la propria, anche in contesti in cui ci sono delle persone, dei professionisti che magari sanno tanto più, no, della persona giovane che non ha avuto esperienze di lavoro. Però il coraggio al primo posto. Fare domande. Quindi avere la curiosità sempre di fare delle domande più o meno puntuali,
0: sì,
1: ma di buttarsi,
0: proprio,
1: no?
0: Essere curiosi.
1: Essere curiosi, eccetera. Poi una buona dose di umiltà.
0: Quella,
1: ecco,
0: sì.
1: Perché
0: con l'umiltà vai lontano.
1: Con l'umiltà vai lontano.
0: Vai dappertutto e vai lontano.
1: Sì.
0: Sono d'accordo io.
1: Questa versatilità, no, che si richiede. Poi in un'azienda oggi è importante pensare al concetto di noi e non io. Quindi è molto importante invece questa buona dose di umiltà, pensando all'altro, che si rifà un po' all'idea del gruppo di cui parlavamo prima, e sicuramente la versatilità. Quindi sono caratteristiche importanti che meritano di essere attenzionate,
2: certo,
1: se non altro.
2: Totalmente d'accordo. Allora, prima già abbiamo accennato un po' il fatto delle generazioni diverse che lavorano insieme. Per te è davvero così difficile, oppure online la facciamo, diciamo, più tragica di quello che è per davvero?
1: Allora, tanto tragica, la facciamo tanto più tragica di quello che è.
2: Penso anch'io.
1: Perché, ecco, onestamente è come etichettare, no, la generazione Z, i millennials, i boomers, no, è molto più tragica di quello che è. In realtà non siamo e non siamo di fronte, questa non è una guerra generazionale.
2: Certo.
1: E come devo dire, più una traduzione in simultanea in cui le persone cercano poi di capire l'altro. Abbiamo linguaggi differenti, però alla fine gli intenti sono gli stessi,
2: certo.
1: Quindi occorre solo ascoltare, capire chi abbiamo di fronte

0: poi rispondere più o meno puntualmente. E laddove non lo comprendiamo, chiediamo, non ho capito, lo diciamo e cerchiamo di capire.
1: Invece c'è una cosa che diciamo le aziende possono imparare oggi dalla generazione Z.
0: Allora, sì, su questo sono convintissima. Allora, la generazione Z, che cosa ci
1: diciamo
0: insegna?
1: I giovani.
0: O le giovani.
1: Sì.
0: Che il lavoro non è un luogo, che il lavoro è un'esperienza. E ovviamente non è tanto il luogo fisico, no? Non c'è l'importanza del luogo fisico. Però se vogliamo mettere in evidenza l'esperienza, probabilmente diventa fondamentale creare un rapporto fiduciario. Perché non è importante oggi dove si lavora, sì, seppure ci sono delle regole che vanno rispettate, ogni azienda ha la propria regola, certo, non voglio neanche andare oltre i confini, però è importante creare quel rapporto fiduciario, certo. Che è fatto di coerenza, che è fatto di condivisione, che è fatto di visione. Ecco, questo è un po' quello che le aziende possono imparare da voi.
2: Ok. Io ho una domanda un po' a diretta, diciamo. Consiglio che tu daresti a chi oggi si sta affacciando al mondo del lavoro, ma diciamo che è un po' spaesato, un po' confuso. Che consigli daresti?
0: Allora, poi chiedo io a voi un consiglio.
2: Tengo già pronta.
0: No, allora, devo dire che è molto importante essere spaesati. Se ci riflettiamo, tutti quanti noi, se penso quando ho iniziato e intrapreso la prima esperienza lavorativa, ero spesata. Non sapevo dove dovessi indirizzare la mia professionalità.
2: Certo, è abbastanza normale.
0: È proprio grazie a questo spaesamento che si riesce invece a trovare la strada. Quindi, se vogliamo pensare che essere disorientati, poco orientati, spaesati sia un modo per intraprendere una strada, e poi la storia la scriviamo noi passo passo come se fosse una metropolitana, sappiamo dove partiamo, magari non sappiamo ancora dove arrivare, però ogni passo, ogni passaggio, ogni salita, ogni discesa rappresenta qualcosa che abbiamo scritto. E allora ben venga il fatto di essere disorientati,
1: certo.
0: Anzi,
1: se poi
0: dopo
1: nascono cose belle, assolutamente.
0: Eh sì, e poi vi assicuro che dopo ve lo godrete tanto, certo. Quello spaesamento che vivrete lì, quindi certo. Solo in quella fase.
2: Secondo me è proprio il fatto che noi giovani, ma parlo proprio per esperienza personale, quando siamo spaesati, confusi, la vediamo più come una cosa negativa. Quindi sì. È sbagliato che io non sappia cosa voglio fare, è sbagliato che io non sappia come comportarmi.
1: Secondo me è anche una questione dei social, di quello che si vede sui social, perché sui social c'è molto il vorrei essere come lei, no?
2: Esatto.
1: Che magari a 30 anni è già una persona risolta,
2: diciamo.
1: Con una famiglia, con un lavoro da milioni di euro.
0: Certo.
1: E tu dici, cavolo, io ho 24 anni e magari non ho ancora un lavoro, sto ancora studiando, non sono ancora fuori uscita di casa, cioè... In generale, cioè, ti poni queste domande, no? C'è
2: certo.
1: Molto il confronto e ti metti a paragone.
2: Ti parte l'idea, sono troppo indietro.
1: Esatto, sono troppo indietro, ma nessuno è mai troppo indietro, ognuno ha i propri tempi e...
0: Sì, ha le proprie caratteristiche.
1: Esatto,
0: poi, no?
1: Sostanzialmente. Cioè, ognuno ha la propria vita, anche le esperienze di vita.
2: Assolutamente.
0: Quindi,
1: no,
0: poi
1: è sbagliatissimo mettersi
0: a
1: paragone.
0: Questo che... È vero che oggi i social ci condizionano molto, no? E emuliamo quasi.
1: Sì.
0: Però in quell'emulazione possiamo dire, ma forse la persona che ho di fronte ha delle caratteristiche che io non ho, io posso diventare come la persona che sto osservando in questo momento. È molto importante farsi delle domande nel momento in cui si vede il nostro idolo,
2: okay.
0: Perché non dobbiamo tendere a qualcosa che magari sulla quale sarà difficile arrivare,
1: certo.
0: Dobbiamo fare dei piccoli passi,
1: certo.
0: Se vogliamo arrivarci non è detto che non ci si possa arrivare, ma bisogna capire effettivamente che cosa fare per poter raggiungere alcuni traguardi.
2: Certo.
0: Quindi emulazione sì, ma fino a un certo punto.
2: Esatto,
0: con consapevolezza.
2: Giustamente.
1: Okay. Io invece so che state organizzando un grande evento che è The Exchange.
0: Sì.
1: Che appunto è un evento dedicato al futuro del mondo del
0: sì.
1: lavoro. Io ci sono stata l'anno scorso, ma voglio che racconti tu che cos'è questo grandissimo evento che faremo poi a breve, dopo lo diciamo.
0: Poi chiedo anche a te come l'hai vissuto.
1: Va bene, ok.
0: Okay. Allora, The Exchange è un evento che si terrà peraltro a Milano l'11 di giugno.
2: Ok.
0: È un evento molto importante. E per far della pratica è come se fosse suddiviso in due grandi macro aree. C'è un'area nella quale le aziende i professionisti, ecco, più che le aziende, professionisti del mondo del lavoro, scrittori, comici, quindi c'è una diversificazione, una eterogeneità di interlocutori, raccontano quello che è il mondo del lavoro e il futuro del mondo del lavoro, ma affrontano anche tanti altri argomenti e tanti temi. Effettivamente lì ci si può fare un'idea di come stiamo affrontando il mondo del lavoro e di che cosa il futuro più o meno ci possa riservare. Poi ci sono dei momenti in cui invece i ragazzi, le ragazze, i candidati, le candidate possono avvicinarsi direttamente agli interlocutori.
1: Sì.
0: E questo è molto bello perché ci si avvicina alle aziende, certo, ci si avvicina ai diversi professionisti chiedendo quelle che sono le loro magari curiosità, alle quali possono ottenere una risposta. È quasi un momento individuale dedicato. E poi ci sono degli spazi in cui i candidati e le candidate possono mettere a disposizione le proprie idee, perché a tendere vorremmo fare insomma un qualcosa di bello, una campagna con le idee proprio dei ragazzi e delle ragazze che vengono in questo evento. Quindi è molto bello, è molto imponente. E se volete iscrivervi, approfitto anche un attimo per dire
2: sì,
0: che
2: sì,
0: in home page,
2: sì,
0: in home page in manpower.it trovate un banner dove potete iscrivervi, ma anche direttamente in Instagram abbiamo una pagina che è manpower_Italia dove ci si può iscrivere, poi vi contatteremo, insomma, spero accorriate in tanti.
2: Bene, dunque, se non ho capito male, se ho capito bene, non è proprio un solito evento, quindi dove
0: no,
2: vai e ascolti e basta.
0: Assolutamente.
2: Quindi proprio un posto dove ti metti in contatto con le aziende, capisci meglio del proprio futuro.
0: Esattamente. Non è un palco, è una platea. Quindi in cui veramente diversi interlocutori, insomma i professionisti con i candidati possono scambiarsi opinioni, confronti e così via. Quindi è uno spazio molto libero e molto aperto. Interessante.
2: Molto.
1: E quindi giusto ci sarà anche uno spazio dove i ragazzi potranno dire la loro, cioè l'abbiamo detto,
0: sì,
1: è proprio un momento di scambio di opinioni. Io l'anno scorso ci sono stata. Mi è piaciuto parecchio, mi sono divertita tanto, anche perché, come dicevi tu, ci sono diverse personalità, anche che professionisti,
0: sì,
1: e personalità che parlano alla platea. C'era ad esempio Germano Lanzoni del Milanese Imbruttito, mi sono divertita tantissimo. Sì, sì, c'erano anche dei cantanti, cantavano, ballavano, no, è stato molto molto bello.
0: Sono contenta
1: molto
0: che tu
1: bello.
0: Abbia apprezzato.
1: Molto molto bello. Va bene, allora
2: bene,
1: io direi di passare alla nostra ampolla.
0: Ecco,
1: che siamo pronti
0: qui, vi volevo
1: a ribaltare la medaglia.
0: Sì.
1: Adesso vi lasciamo con il Next, ci vediamo dopo per metterci alla prova, insomma.
3: RDS Next.
4: Chart of the Charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
5: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
4: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
5: e Samara Tramontana.
3: Questa è la tua musica.
6: Hey, this is Taylor Swift, you're about

0: Rieccoci, siamo tornati ragazzi.
1: Siamo tornati e stavamo cicciarando nel fuori.
2: Esatto.
1: Stavamo un po' raccontando.
0: Esatto. È un po' come avevamo adesso, detto prima, oggi l'intervista cambia perché qui si ribalta tutto.
1: Che paura, posso
0: non
1: dire.
0: Non siamo noi a intervistare.
1: No. Ma ci interessa. Allora, io posso dire una cosa, che non ho guardato apposta le domande.
0: Idem.
3: Grande.
0: Uguale.
3: Meraviglioso.
0: Quindi sono davvero apposta. Sono davvero curiosa.
1: Cioè, quando ho letto, ho skippato quella parte. Ho letto solo una domanda, beh, perché c'avevo davanti. Poi il resto l'ho guardato.
3: Grandissimo. Beh, oggi si è parlato di ascolto, si è parlato di interscambiabilità. Mm-hmm. Allora, era importante per noi ascoltarvi e esprimervi concretamente il concetto di interscambiabilità. Quindi cosa faccio? Vado nel polla.
1: Vai, fugare. Pesca.
3: Pesco. Allora, com'è il tuo luogo di lavoro ideale?
1: Vuoi che inizio io?
0: Vai tu.
1: Allora, il luogo in realtà è indifferente. Io parlo di ambiente, parlo di community, che è quella che poi mi seguono, anche se sai, per me c'è la community. Mi piacerebbe lavorare con persone che abbiano sicuramente la qualità di stare bene insieme in gruppo. Perché a me piace lavorare in gruppo, non mi piace lavorare da sola, mi piace scambiare opinioni, mi piace parlare. Ma tu questo cosa ne pensi? Ma cosa ne pensi?
3: Quindi cioè, mai avresti fatto un lavoro individuale?
1: Cioè, individuale sì, nel senso magari con la mia scrivania, eccetera, ma in un ambiente dove io possa alzarmi e dire oh, ma tu cosa ne pensi?
3: Il confronto
1: per me è una cosa fondamentale, ma anche nella mia vita personale, per me è il confronto. Cioè, io prima di fare una roba chiamo tutte le mie amiche, il mio fidanzato, mia mamma. Sì, sì.
0: Certo. Allora, io in verità anche un po' come Gaia la penso allo stesso modo, nel senso che mi piacerebbe lavorare in un ambiente molto dinamico, dove posso, non lo so, usare la mia creatività. Cioè, per me questa è la cosa principale. Però in verità, dato che ho le idee un po' che non si capisce niente.
3: Quindi sei nella fase iniziale,
0: esatto,
3: dove devi decidere.
0: Che non si capisce niente, però so che principalmente mi piacerebbe comunque lavorare in un ambiente, soprattutto con le persone, perché non so lavorare da sola, io sono così, non
3: però
0: so lavorare da sola per niente.
3: Comune,
0: quindi sì, un po' questa cosa. Poi sicuramente ci sono altri dettagli da approfondire per quanto riguarda questa domanda, però...
1: Che poi ragazzi, alla fine lavorare da sola, cioè io lavoro da sola, no? Perché io gestisco da sola il mio profilo, sì, ho dei manager, ma... tendenzialmente faccio io le cose,
0: lavoro,
1: però
0: certo.
1: Mi piacerebbe confrontarmi con le persone.
3: Quindi confronto e relazione sono le caratteristiche
0: sì,
3: comunque principali che vi accomunano.
0: Certo.
1: Sì.
3: Però
1: sì,
3: avete
1: sì, poi serenità.
3: Ah,
1: serenità.
3: Questo è importante.
1: Sì. Sì,
3: è quello
1: sì.
3: Che cerchi in un contesto di lavoro.
1: In un contesto in generale nella
3: in generale,
1: vita.
3: Nella vita.
1: Sì, per me no, per me quando sei sereno puoi non avere niente, ma se sei sereno sei felice.
0: Certo.
1: Sì, non avere preoccupazioni, non avere ansie. Sì, questo, serenità.
3: Quindi un lavoro che sia, insomma, che anche divertente.
1: Anche se la strada che ho scelto non è assolutamente
3: non
1: così.
3: Non è proprio semplice, diciamo. Vado a tirare dalla...
1: Vada.
3: Ok, vado. Allora, cosa significa per te un bel lavoro?
1: Un lavoro che ti appaghi, non sto parlando di soldi, sto parlando di felicità. Che ti appaghi, che ti renda soddisfatta.
0: Certo, un lavoro che tu ti alzi la mattina.
1: Però
0: e
1: anche
0: dici,
1: i soldi.
0: Oh, non voglio andare.
1: Anche i soldi.
0: Cioè, un lavoro che lo fai proprio con piacere,
1: sì.
0: Diciamo. Cioè, che sia proprio una cosa che ti piace. Quindi dipende da persona a persona in questo caso. Però sì, questo.
3: Quindi emerge molto la serenità, insomma, fare
0: sì,
3: veramente un
0: sì,
3: lavoro
0: sì,
3: che
0: sì.
3: Ci renda sereni,
1: sì,
3: tranquilli,
1: felici, appagati.
0: Mm-hmm.
1: Sì.
0: Mm-hmm.
1: Sì, che ovvio che ci saranno sempre dei giorni no, dei giorni in cui non ti piacerà quello che fai, però tendenzialmente, secondo me, è un lavoro che ti svegli la mattina e non dici che balle, capito?
3: Vi è successo qualche volta?
1: Sì.
3: Quella non in questa esperienza lavorativa precedente?
1: No, mi è successo, ma più che altro io parlo... c'è sempre il risvolto della medaglia, no? Il mio nostro è un lavoro bellissimo, a contatto con la gente, eccetera, eccetera. Però ci sono dei giorni che magari tu hai delle cose dentro, è successo qualcosa, e comunque devi venire qua e
3: devi essere sorridente,
1: fare poker face,
0: certo,
1: capito? Quindi
0: certo.
1: C'è sempre c'è sempre il risvolto della medaglia. Questo io vero. Questo dico, cioè mi è successo di dire che balle magari quando mi era successo qualcosa e dovevo comunque venire qua giustamente a fare la faccia contenta.
3: Però diciamo è abbastanza reale, no? Quello che capita.
1: Sì, sì,
3: quindi il mondo è fatto di queste cose.
0: Sì, sì, è vero.
3: Ancora?
1: Vada.
0: Quanti
3: vado?
0: Sono le domande?
3: Sono un po'. Carriera di successo è una cosa importante per te oppure no?
1: Per me è importantissima.
3: Che cosa carriera significa di... però? Che cosa intendi per carriera di successo?
0: Ecco, perché forse non abbiamo capito la stessa cosa. Vai.
1: Allora, io... Ah, perché?
3: Ecco, iniziamo. Respiriamo.
1: Iniziamo.
3: Ecco.
1: Allora, io oltre a questo lavoro, lavoro anche nell'azienda di mio papà.
3: Ah.
1: E per me la carriera di successo io la vedo legata più a quella parte lì. Cioè nel momento in cui io arriverò ad essere a capo di quell'azienda cioè sarò contenta.
3: Certo, ma tu hai le idee molto chiare, sì. Devo dire, eh? Sai esattamente da dove sei partita e dove vuoi arrivare.
1: Sì, sì, sì. Per me,
3: Da cosa ti nasce? Ecco, da cosa nasce questa tua propensione a sapere già dove vuoi arrivare?
1: Non lo so.
3: Non lo sai? È naturale?
1: Sì. Cioè io ad esempio in quarta liceo ho scelto l'università. Ho fatto il test, ho scelto l'università. Sì, no, ma da subito, non lo so perché.
3: E gli altri, un po' il tuo ambiente ti ha condizionato un pochino sulle tue scelte oppure hai deciso sempre?
1: No, allora, mio papà mi dice sempre non venire a lavorare qua.
3: Ecco, perché...
1: No, non è che... Vabbè, mi dice così perché ovviamente lui non vorrebbe che io vivessi una vita, sai, piena di ansie. Comunque un imprenditore ha delle responsabilità.
3: Eh sì.
1: Ha delle ansie, eccetera. Però io gli dico sempre, papà, è anche una questione di carattere. Cioè io sono un po' più menefreghista rispetto a lui. Lui è una persona molto più...
3: Ma anche più positiva?
1: Io sì, molto più positiva. Lui invece è proprio negativo all'ennesima potenza.
0: Sì.
1: E quindi... Ma... Non lo sopporto più. No. Infatti lui mi dice, meno male che ci sei tu che di giorno mi dai la carica.
3: Allora una buona dose di equilibrio.
1: Sì, anche.
3: Tra l'uno e l'altro. Quindi sì, è giusto che tu vada a lavorare nell'azienda di famiglia.
1: Giusto.
3: E invece per te?
0: Allora, carriera di successo. Sì, allora, per me è una cosa molto importante, sì. Però, non lo so, magari ti dico anche dipende, ma nel senso che dovessi... Io ho un brand di abbigliamento insieme alle mie sorelle, quindi una cosa che abbiamo fatto da sole, partendo da zero, e sono molto contenta di questa cosa. E dovessi diventare qualcosa di molto più grande, io ovviamente ne sarei molto fiera, perché parte da tutta una nostra idea, quindi magari una cosa che... Ma speriamo un giorno i nostri figli erediteranno, cioè tutte queste cose, bellissimo. Però se comunque dovessi fare, non lo so, un lavoro, dico tra virgolette, tradizionale, che comunque mi permetta di vivere dignitosamente, in modo tranquillo, quindi niente di enorme, diciamo, tra virgolette. A me va
3: tutto
0: bene.
3: Con moderazione, ma purché si sia abbastanza sereni.
0: Assolutamente sì.
3: Certo che per essere così giovani... Insomma, avete avviato un bel po' di cose, eh? Con consapevolezza, o più o meno con una consapevolezza che si accerterà.
0: Certo.
3: Però essere così giovani, insomma, e fare tante cose, complimenti.
0: Grazie mille. Secondo me è più quella voglia
1: stupita.
0: Di
1: sì, a volte secondo me è anche un po', cioè, una parte negativa di questa cosa. Perché le mie coetanee magari non sono uscite di casa, vivono ancora con i genitori. Non so, tante cose magari non ci pensano neanche. Io mi sento, non mi sento 24 anni, me ne sento 30 almeno.
0: Vero.
3: Ecco, ma lo senti come un peso oppure...
1: A volte sì.
3: E beh, ogni tanto si può ritornare indietro prendendosi i giusti spazi, i giusti momenti.
1: Sì, infatti ad esempio sabato sono andata a ballare, per me
3: cioè una bella ventata
1: Una bella ventata di aria fresca, anche perché in discoteca c'erano solo 18
0: anni. Certo. Io ci ritrovo tantissimo in quello che hai appena detto, Gaia. Cioè sto fatto di sentirsi molto più grandi dell'età che hai, io tantissimo questa cosa, cioè la vivo più come un peso, in verità, che
1: anch'io,
0: che il
1: a volte
0: resto,
1: sì, a volte
0: molto
1: sì, perché magari anche parlando con le mie coetanee, cioè le mie coetanee mi dicono andiamo a ballare qua, io gli dico no, perché devo risparmiare, perché sto comprando la casa, no, perché capito. Quindi
0: ma
1: tante cose
0: ti senti molto diversa, ma poi dici magari non sono io che sto avendo un po' questa fretta tipo di crescere.
1: Esatto. Però secondo
0: domanda.
1: Me ognuno ha i propri tempi, cioè,
0: esatto.
3: Io me la faccio spesso, ogni tanto mi date delle risposte, mi devo fermare, devo aspettare un attimo, sto
1: no,
3: correndo
1: troppo.
3: No, perché
1: secondo me, cioè, io faccio le cose per come me le sento, no?
3: Mm-hmm.
1: Poi sì, magari ci rimugino sopra, Però tendenzialmente no, a me, cioè, faccio le cose come, come mi sento. Ad esempio, sì, le vacanze quest'estate, per dire, no, le mie amiche, dai, andiamo a fare una settimana. Io ho detto no, perché appunto ho comprato casa e quindi c'è la rata da pagare della casa, e quindi, cioè, ovviamente uno deve
0: altre priorità.
1: Ci sono delle priorità, certo, diverse, ecco.
3: Però mi stupite, mi sbalordite sempre, perché si è parlato di serenità, di responsabilità, di spirito imprenditoriale, di tante cose. Complimenti.
1: Eh sì,
3: veramente, sì. Complimenti.
1: Eh sì. Va bene, bene, allora, ragazzi, siamo giunti alla fine di questa intervista, che è stata diversa, ma mi è piaciuta moltissimo.
0: Anche a me
1: tanto. Mi è piaciuta molto. Io ricordo che il nostro viaggio con Manpower purtroppo finisce oggi con Paola, ma il vostro percorso invece sta solo iniziando, perché magari il prossimo passo potrebbe essere proprio di Exchange, che è un posto dove ascoltare, mettersi in gioco e dare voce al proprio futuro. Ricordiamo che è l'11 giugno al Super Studio a Milano, giusto?
3: Assolutamente sì.
1: Giusto.
3: Accorrete.
1: Niente, io ci sarò.
3: Bene, siamo, quindi, molto contenti.
1: Quindi ci vediamo lì. Grazie Paola.
3: Grazie a voi. È stato un piacere questa conversazione. Continuate così.
1: Grazie.
3: Non fermatevi mai.
1: Grazie.
3: Grazie.
0: Davvero.
2: Questa è la tua musica.

0: Rieccoci ragazzi, siamo tornate.
1: We're back. Abbiamo un altro ospite oggi.
0: Esatto.
1: Vai Fama.
0: Allora ragazzi, oggi siamo qui con Alessandro Rovelli, direttore di Today.it.
2: Ciao, e grazie mille dell'invito. Ciao
1: Alessandro, come
2: ti
1: stai?
2: Correggo, Rovellini.
0: Oddio, scusami. Scusami, cosa
2: no,
0: ho
2: va
0: detto?
2: Bene,
0: scusami davvero.
1: Come stai? Da dove ci parli?
2: Bene. Io vi parlo da Milano, dove abbiamo
1: okay.
2: la redazione.
1: Ok. Allora, continua il nostro viaggio insieme al Parlamento Europeo e City News per parlare di attualità, mondo e informazione con un linguaggio semplice e più vicino, insomma, a noi, alle nuove generazioni.
0: Esatto, perché molto probabilmente vi sarà sicuramente già capitato, scrollando sui social, di imbattervi in video o post con, diciamo, alcuni titoli che vi hanno fatto subito pensare: ma sarà vero questa cosa? E il problema è che molto spesso dietro non c'è nulla di reale. Siamo letteralmente sommersi dalle fake news.
1: E con noi appunto c'è Alessandro Rovellini, che è direttore di Today.it, e in quest'ultimo intervento dedicato alla disinformazione e alle fake news vogliamo proprio capire come si combatte questa dinamica direttamente dall'interno di una redazione, che è quella in questo caso di Today.it. Quindi benvenuto.
2: Esattamente. Grazie a voi e grazie ancora dell'invito.
1: Allora, ci spieghi di cosa si tratta? Cioè, allora, perché oggi l'informazione viaggia a una velocità molto, molto veloce. Siamo abituati a notizie flash, aggiornamenti continui e anche titoli studiati spesso e volentieri solo per fare click, i famosi titoli clickbait, no? E vogliamo allora capire come nasce e cosa si intende per slow journalism. Cioè, ci spieghi cosa si tratta e qual è la differenza principale rispetto al giornalismo, insomma, mainstream, quello tradizionale?
2: Esatto. Allora, la differenza principale la dice il nome stesso, giornalismo lento, ossia ha tre pilastri principalmente, quindi l'accuratezza, la verifica delle fonti e soprattutto il contesto. Quindi, mentre tendenzialmente quello che viene considerato il giornalismo generalista segue delle logiche molto rapide dovute a quella che è diciamo l'agenda setting delle notizie, quindi tutto quello che esce continuamente, lo slow journalism invece prende del tempo per pensare, per ragionare. Ovviamente tutto questo comporta un grande dispendio diciamo di tempo, quindi tutti i progetti e i giornali che si occupano di giornalismo lento non possono seguire i ritmi di quella che è la quotidianità e quindi quello che avviene tutti i giorni nelle notizie, ma cercano di verificare con molta accuratezza e soprattutto di sentire tutte le fonti e soprattutto fare anche degli altri controlli sulle fonti. Tutto questo ovviamente non può avere quello che è il pubblico enorme tendenzialmente del web o dei giornali generalisti. Ma spesso e volentieri i progetti di slow journalism hanno delle membership, ci sono un rapporto diretto con gli abbonati, quindi ci sono delle persone che si abbonano e quindi questo dà la possibilità di avere uno stretto rapporto con i lettori e non basarsi sui grandi numeri che possono avere quelle che sono le notizie generaliste.
0: Certo.
1: Ok, quindi questo è proprio un approccio che insomma fa da filtro per evitare che ci sia disinformazione.
2: Sì, esattamente. Spesso e volentieri noi vediamo dei titoli molto roboanti, molto diciamo che ci possono sembrare esagerati. Spesso e volentieri scavando, cercando di verificare maggiormente il contesto, si scopre che le cosiddette notizie che non lo erano, e questo ovviamente per fare tutto ciò ci vuole molto tempo, ci vuole anche un piglio, ci vuole un atteggiamento che spesso e volentieri quando noi siamo sommersi dalla marea di notizie che accadono tutti i giorni, i progetti, diciamo i giornali classici legati al mondo generalista non possono avere.
1: No, infatti, perché comunque chi pubblica per primo di solito cattura di più l'attenzione, cioè è un mondo alla fine che funziona così. E
2: sì, è spesso una gara, esatto, è spesso una gara,
1: è una gara
2: a
1: chi arriva prima,
2: per primi. Esattamente, sì. Perché comunque il primo che arriva magari riesce ad avere molto più pubblico di chi pubblica successivamente.
0: Beh, abbastanza normale.
1: E quanto è difficile all'interno di una redazione scegliere di fermarsi a verificare effettivamente tutto, accettando anche il rischio di uscire dopo tutte le altre testate?
2: È molto difficile. Lo era, devo dire, io parlo di una redazione, ho l'esperienza ovviamente di una redazione online, lo era molto di più tanti anni fa. Oggi invece anche i motori di ricerca cercano di valorizzare l'approfondimento, l'inchiesta, l'articolo lento, come dicevamo prima. Okay. E questo ovviamente avvantaggia quelli che sono i progetti con le membership oppure degli abbonamenti,
1: certo,
2: come avviene con noi.
0: Con Today, certo.
1: Certo.
0: Questa filosofia su Today.it ha preso una forma molto concreta con la sezione dossier, un progetto interamente dedicato allo slow journalism su cui lavorate da ben 3 anni. In un'epoca in cui chiunque con uno smartphone può riprendere un evento e diffonderlo in tempo reale, qual è il ruolo del giornalista? Cioè, cosa fa davvero la differenza?
2: Allora, la vera differenza che abbiamo visto in questi anni lavorando con il progetto Dossier, che è appunto una parte di Today e delle testate di City News con il paywall, quindi con accesso solo per gli abbonati, è andare sul posto. Noi abbiamo tantissimi giornalisti bravissimi, in generale sto parlando del contesto italiano, che lavorano molto bene da desk, quindi sono rapidissimi a inserire notizie, a verificare reel, video, cose che escono anche sui social, ma i giornalisti che ancora oggi si fermano, vanno su un posto, sono in un luogo, parlano con le persone, quindi in qualche modo cercano di unire i puntini, perché spesso e volentieri lavorando da desk si ha solo una visione parziale di quello che accade, mentre la cosa imprescindibile per un giornalista che fa questo tipo di informazione è spesso e volentieri parlare con le persone. E questo ovviamente non può portare a articoli fatti nell'immediatezza, ci vogliono spesso settimane, a volte anche mesi, però è chiaro che se si parla di determinati argomenti, ancora oggi dove noi abbiamo accesso a qualsiasi cosa con i social,
1: sì,
2: perché lo vedete, no? I reel, le immagini, è tutto molto rapido e soprattutto non avviene più come 30-40 anni fa, dove le cose non si sapevano. Oggi è tutto online immediatamente.
0: Certo.
1: Si sa tutto
2: di persona. Si sa tutto di tutti. Andare di persona, verificare con i propri occhi è, secondo me, ancora una cosa non sostituibile né dai dati né dall'intelligenza artificiale, che fa la differenza tra un genere di giornalismo di informazione dal consumo molto rapido e quello che è lo slow journalism.
1: Io invece volevo parlare di esempi concreti, cioè quali sono le storie, le truffe online o i casi di disinformazione che la redazione di Dossier ha approfondito o smontato proprio grazie a questo giornalismo lento?
2: Allora, ti racconto molto rapidamente una serie di approfondimenti e inchieste che abbiamo fatto su un cosiddetto fuffaguru. C'era questa persona, diciamo, che ha avuto un periodo di grande notorietà,
1: okay,
2: dove millantava questa azienda multimilionaria, il classico armamentario del fuffaguru di Dubai, quindi auto costose, locali in hotel di lusso, eccetera, eccetera. E siccome tantissime cose non ci tornavano e soprattutto abbiamo avuto tante segnalazioni sul fatto che le persone fossero truffate dall'azienda di questa persona, ovvero non si vendeva un reale prodotto, non c'erano ritorni e le persone continuavano a versare soldi per il nulla, abbiamo deciso di imbastire una serie di approfondimenti. Ovviamente, come dicevamo prima, non è una cosa immediata, ci vuole tempo. Quindi le visure camerali, i controlli incrociati, soprattutto parlando di società e realtà all'estero, che non sono in Italia. E avevamo verificato con una serie di inchieste come il suo fosse totalmente un impero di cartapesta, totalmente un'azienda che non aveva nessuna base solida. E questo poi aveva anche portato a degli accertamenti da parte della magistratura. Però è il classico esempio di come non fermarsi al titolo, cioè agli annunci di super successi con aziende che fanno milioni e milioni, con una verifica che ci vuole tempo a fare, si è rivelata, diciamo, tutt'altra cosa. E questo è solo grazie all'approfondimento che richiede molto tempo.
0: Certo. Bene, siamo quasi purtroppo alla fine di questa bellissima chiacchierata e Alessandro, noi vorremmo un consiglio da te per la nostra generazione. Se volessimo diciamo applicare un po' di approccio slow quando ci informiamo sui social nel quotidiano, qual è la prima regola per non cadere nella trappola delle fake news?
2: Allora, io... per dare un consiglio molto rapido e che si può mettere in pratica immediatamente è guardare tre parole nei titoli. Queste parole sono allerta, allarme e shock. Quando voi nel titolo vedete una di queste tre parole tendenzialmente, a meno che non si parli di Covid, perché ovviamente ci ricordiamo che è successo, eccetera. Però tendenzialmente quando vedete allerta, shock, allarme, il mondo non finisce domani, c'è sempre tempo per recuperare ed è comunque un modo, tra virgolette, per urlare.
1: E poi grazie al cielo, ne posso dire una che secondo me anche quella è un po' una parola esclusiva. Cioè per me quando partono
2: allora,
1: con esclusiva
2: ti dico ti dico, ci sono delle esclusive vere, oggettivamente.
1: Sì, ok. Tendenzialmente, io parlo di cavolate, ecco.
2: Ok, allora, tendenzialmente cosa succede? Da giornalista, quando il giornale tende ad avere una cosa che ha solo questo giornale, mette esclusiva, anche se è una cosa molto piccola.
0: Ok.
2: Quindi, sì, si tende a metterlo molto spesso.
0: Certo.
2: Sì. Però esclusiva magari può essere veramente una cosa che ha solo un certo tipo di giornale. Mentre allarme, allerta, soprattutto shock, quando è shock, drizzate le antenne, drizzate le antenne perché c'è qualcosa che non quadra.
0: Certo, io inizierò a vedere molto
2: direi
0: di
2: questi
0: più.
2: Queste tre parole.
0: Questi titoli inizierei a guardarli molto di più.
1: Shock. Ieri sera shock.
2: Però ovviamente me lo state confermando ora, voi li guardate, quindi l'effetto è quello. Però
1: certo, è quello, però io poi dico, vabbè, che cavolata, capito? Cioè, non ci do molto peso.
2: È l'atteggiamento
1: però,
2: giusto.
1: Non è che io vado a cercarle, mi capitano.
0: È ovvio.
1: Mi capitano, allarme, cioè, sta succedendo.
2: È così, è esattamente così.
1: Sì, c'è questo allarmismo di base che... Vabbè, stiamo attenti, mi raccomando, sentite tutti.
0: Bene.
1: Va bene. Siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. Grazie mille Alessandro Rovellini, che ricordiamo è direttore di today.it, per essere stato con noi e averci mostrato anche che a volte
0: rallentare
1: è un modo per capire meglio le cose.
0: Esatto.
1: Assolutamente sì. Io ricordo a tutti che questo era l'ultimo appuntamento del progetto di RDS Next insieme al Parlamento Europeo e City News per il contrasto della disinformazione. Oggi abbiamo visto appunto anche come il giornalismo stia cambiando per proteggerci dalle fake news e il nostro obiettivo era proprio questo, cioè
0: aiutarci
1: a navigare nel mare delle informazioni quotidiane, degli allarmi quotidiani in modo critico, consapevole e anche responsabile. Assolutamente sì, quindi grazie mille per averci seguito in questo viaggio e grazie Alessandro ancora.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, ciao, buona serata.

0: serata, Alessandro.
1: Ciao, ciao. Ciao, grazie.
2: Noi vi lasciamo con il Next.
3: RDS Next.
4: Siamo Alice
5: e Giorgia Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
4: Con il nostro Team Erbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme.
6: Team Between, solo su RDS Next.
0: Next. Ah, rieccoci.
2: Rieccoci, amici, abbiamo già finito, cavolo.
0: Passato...
2: Abbiamo già finito.
0: Altri 3 minuti.
2: Questo è l'ultimo talk della giornata. Beh, abbiamo parlato di un sacco di cose.
0: Sì,
2: no?
0: sì, beh, oggi
2: è stata una diretta.
0: Oggi è abbastanza molto succosa, molto piena, molto
2: contro ogni aspettativa.
0: Esatto.
2: Io sono viva ancora. E non ho starnutito. Non ho starnutito.
0: Strano, posso
2: anche
0: dire.
2: Anche se qua dentro, mamma, non ascoltare, ci sono 2 gradi sotto zero. No, beh, c'è l'aria condizionata, ovviamente, perché fuori sono 42 gradi. Che
0: no,
2: caldo fa,
0: che caldo
2: parlare
0: fa.
2: Del caldo che fa a Milano.
0: Caldo.
2: Ma raga,
0: fa.
2: Voi non avete idea. Chi abita a Milano lo sa, ma non avete proprio idea chi non abita a Milano. Cioè, estate piena, ma tipo agosto inoltrato.
0: No, davvero.
2: Luglio inoltrato.
0: Che tra l'altro oggi fanno tipo, vabbè, massimo 32 gradi.
2: No. La mia macchina segnava 35.
0: Ma va. Però mercoledì
2: 36, ho letto anch'io
0: 35
2: porca.
0: 36, raga, io come faccio?
2: Adesso comunque 35 mi dice. Oh.
0: Io stavo dicendo alla Virgi quando sono appena arrivata che sono diventata più nera.
2: Ma raga, la ma pianti?
0: Non sto scherzando. Ora dalla telecamera non si vede. Se tu guardi la vedi che io qua sono più chiara?
2: Sì.
0: È perché questo era il mio colore che tu vedevi ogni giorno. Ma sono diventata più scura e mettendo il velo, ovviamente, questa parte è rimasta così com'è. Quindi quando dico che sono diventata più nera, non sto scherzando.
2: E come ti vedi tu?
0: Nera.
2: No, grazie. Ah, poi parliamo di questa cosa. Mi ha detto Fama che non si mette la crema solare. Ma
0: raga,
2: siamo impazziti. Cioè, raga, la pelle è pelle. Cosa c'entra il colore?
0: Allora, boh,
2: no,
0: cioè
2: non c'entra niente. Non c'entra niente perché possono venire anche a te. Adesso facciamo le corna, spero che non ti vengano. Possono venire anche a te i tumori della pelle, le rughe, cioè tutte queste cose qua. La crema solare va messa, va messa.
0: Non ti sto dicendo di no, solo che non la metto, ma inizierò. Inizierò.
2: Va bene, buona serata a tutti.
0: Ragazzi, ci vediamo.
2: Siamo arrivati alla fine, devo starnutire.

0: live di SN Extra.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.

Questa è la tua musica. My name is Summer. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. Hit music. Rompiamo le regole.

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
2: su RDS Next.

0: preferite? Yeah! Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

disco e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: RDS Next
1: Weekenders.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni.
2: E ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.
3: Ciao, sono Fabri Fibra e sono sempre in rotazione su RDS Next. E tu no.

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

0: musica migliore la trovi solo su RDS Next.
1: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto dalle scritte del

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divisi il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next, tutta un'altra storia. Come on, come on.

0: Questa è la tua musica. Back to the end of
1: beginning. RDS Next. They play the new music that matters.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Ciao, siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: 3DS Next. Tutta un'altra storia.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, I'm Sienna Spira. This is my song, Gone This Hill. Die on this
0: hill. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next.
2: I love it.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia. Mi sento

0: live di SN Extra.
1: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
2: Edoardo Cavalieri.
1: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
2: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
1: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.
3: Dimmi perché.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Rompiamo le regole.
1: Ciao, sono Annalisa e anche

0: Questa è la tua radio RDS Next
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: trend di S Next.
1: Momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Turna.

0: RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: Siamo Cami Bocci
1: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
0: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
0: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, it's Harry Styles.
2: Harry Styles.
1: And this is my new single.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cine Feeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cine Feeling
1: solo su RDS Next.

0: ti ricorderai.
1: Questa è la tua musica. Oh yeah. Yeah. My name is Somber. This is my
2: song, Home Record. RDS Next.

0: Robbo, meglio di no. RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia. We were good.

seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next, good music, great content. Questa è la tua musica. Go! I just might.

0: Tutto il giorno solo hits. RDS Next.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.